0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un

0: all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie, MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927. Angels like you.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
4: Media Radio Castellana, la tua radio.

E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori. Nulla è per sempre, bel profumo tu

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Ciclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
3: Medjugorje, messaggio della Regina della Pace 25 luglio 2026. Cari figli, mentre le tenebre e l'inquietudine regnano in molti cuori, voi, figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un posto visibile nella vostra famiglia e leggetela, affinché sia per voi esortazione alla conversione e alla vita nuova. Perché Satana è forte e seduce i cuori. Desidero affidare i vostri cuori, attraverso il mio cuore materno, al cuore di mio figlio Gesù, affinché in voi regni Lui, il risorto, e la gioia regnerà in voi e intorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: della tua misericordia.
1: Misteri gloriosi. Nel primo mistero contempliamo la risurrezione di Gesù. Passato il sabato all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore sceso dal cielo si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era

0: misericordia.
1: Nel secondo mistero contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e si farà battezzare sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi poi sono i segni che accompagneranno i credenti. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se avranno bevuto qualcosa di velenoso, non nuocerà loro. Imporranno le mani agli infermi e questi saranno risanati. Il Signore Gesù, dopo aver loro parlato, fu assunto in cielo e si assise alla destra di Dio.

0: sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel terzo mistero contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e sugli Apostoli nel Cenacolo. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: misericordia.
1: Nel quarto mistero contempliamo l'assunzione di Maria al cielo in corpo ed anima. Mentre Gesù parlava alla folla, una donna alzò la voce e disse: «Beato il ventre che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma Gesù disse: «Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica».
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria, regina dei cieli e della terra. Il tempio celeste di Dio s'aprì e in esso apparve l'arca della sua alleanza. E un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e una corona di 12 stelle sul suo capo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era

0: Salve, a te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. O su dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Litanie lauretane. Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre celeste che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Grazia Divina,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Senza Colpa,
2: prega per noi.
1: Madre Amabile,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di ogni lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Modello di santità,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra gioia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tempio di gloria,
2: prega per noi.
1: Modello di vera pietà,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Gloria della stirpe di Davide,
2: prega per noi.
1: Splendore di grazia,
2: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza il peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della pace,
2: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: esaudiscici, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
3: e saremo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Signore Dio, concedi a noi, tuoi servi, una continua salute del corpo e dello spirito. E per l'intercessione gloriosa di Maria Sempre Vergine, liberaci dai mali della vita presente e donaci il gaudio dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
1: Per le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
6: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
8: Buongiorno dalla redazione. Nessun passo indietro di Ranucci malgrado la bufera sulla Vitola. Il giornalista lavora al nuovo ciclo di Report. Ne avrebbe parlato anche con il direttore degli approfondimenti Rai Corsini. Non trovano riscontro le voci sulla sua intenzione di chiedere un risarcimento alla Rai. Tensione intanto nel CDA Rai. Ranucci sarà sentito a settembre dai PM. Riflettori degli inquirenti puntati sui cellulari e PC di La Vitola. Voltiamo pagina. Evacuati 5 italiani che si trovavano nel villaggio di Kusra in Cisgiordania, in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani. Gli italiani, 4 donne e un uomo tra i 20 e i 40 anni, sono stati trasferiti dall'IDF in un'altra abitazione. Siamo stati accerchiati per 6 giorni. La polizia di frontiera israeliana poi ci ha evacuati. Forse non ci faranno tornare, racconta una degli attivisti italiani. Intanto Kushner in Israele la prossima settimana vedrà Netanyahu. Ingressi irregolari nell'Unione Europea diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono i dati preliminari di Frontex, che non comprendono ancora i numeri della crisi di luglio a Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta, con 20.232 rilevamenti, il meno 28%, seguita dal Mediterraneo centrale con 16.454, il meno 55%. Unica rotta in aumento, più 37%, quella del Mediterraneo occidentale con 11.217 attraversamenti. Intanto sono stati segnalati 11 cadaveri al largo delle coste libiche dal velivolo di una ONG che ha contattato la Guardia Costiera italiana. Exclavi spagnole di Ceuta e Melilla blindate sull'ipotesi di una nuova ondata di arrivi dal Marocco. Tensione Roma-Berlino sui dublinanti. Cambiamo argomento. Un drone è stato abbattuto sui cieli della Lettonia da un caccia italiano che partecipa alla missione di difesa aerea della NATO nei paesi baltici. La notizia è stata data dalla ministra degli esteri di Riga, Blaise. Siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro contributo e per il mantenimento dell'integrità dello spazio aereo alleato, scrive su X. In azione anche gli F-16 turchi. Secondo Ukrainska Pravda, l'allarme riguardava probabilmente un drone ucraino che ha deviato dalla sua rotta. Lo sport in chiusura, Quadarella e Battocletti, regine d'Europa, Tamberi una leggenda, pioggia di medaglie sullo sport azzurro tra gli europei di nuoto di Parigi e quelli di atletica di Birmingham. Bis d'oro sia per la nuotatrice romana che per la fondista trentina che bissa nei 10.000 il successo dei 5.000. Ma il trionfo speciale è quello di Jimbo, che salta 2.32 dopo l'errore in avvio a 2.18. E con questo è tutto, a più tardi.
6: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
9: ciclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
10: Luce Verde Italia.
11: Ben trovati. Apriamo il nostro aggiornamento con la notizia di tratto chiuso per un incidente sulla A14 Adriatica tra Roseto degli Abruzzi e Pineto verso Pescara. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato. Sempre per un incidente sulla A12 Genova-Rosignano si registrano code tra Genova Est e Recco verso Rosignano. Intenso il traffico sulla A26 dei Trafori con code tra Masone e il bivio per la A10 dei Fiori in quest'ultima direzione. Sulla 9 Milano-Como Chiasso, per operazioni doganali, traffico in coda tra Lago di Como e Chiasso in direzione del confine di Stato. Per traffico intenso si registrano code sulla A22 del Brennero tra Verona Nord e Rovereto Sud in direzione del Brennero. Prima di concludere, una notizia sul trasporto pubblico. Sulla linea Torino-Alessandria, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Asti ed Alessandria per un inconveniente tecnico alla linea. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
10: Un servizio a cura del Luce Verde Italia.
11: Ben trovati. Apriamo il nostro aggiornamento con la notizia di tratto chiuso per un incidente sulla A14 Adriatica tra Roseto degli Abruzzi e Pineto verso Pescara. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato. Sempre per un incidente sulla A12 Genova-Rosignano si registrano code tra Genova Est e Recco verso Rosignano. Intenso il traffico sulla A26 dei Trafori con code tra Masone e il bivio per la A10 dei Fiori in quest'ultima direzione. Sulla A9 Milano-Como Chiasso, per operazioni doganali, traffico in coda tra Lago di Como e Chiasso in direzione del confine di Stato. Per traffico intenso si registrano code sulla A22 del Brennero tra Verona Nord e Rovereto Sud in direzione del Brennero. Prima di concludere, una notizia sul trasporto pubblico. Sulla linea Torino-Alessandria, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Asti ed Alessandria per un inconveniente tecnico alla linea. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
10: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
6: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
0: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Medjugorje.
1: Messaggio della Regina della Pace 25 luglio 2026. Cari figli, mentre le tenebre e l'inquietudine regnano in molti cuori, voi, figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un posto visibile nella vostra famiglia e leggetela, affinché sia per voi esortazione alla conversione e alla vita nuova. Perché Satana è forte e seduce i cuori. Desidero affidare i vostri cuori, attraverso il mio cuore materno, al cuore di mio figlio Gesù, affinché in voi regni Lui, il Risorto, e la gioia regnerà in voi e intorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
2: Dalla parrocchia di Santa Maria Maggiore va ora in onda la Santa Messa.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio.

0: preghiamo. O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi nei nostri cuori la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi che superano ogni desiderio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore.

0: Li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Parola di Dio.
1: Amen.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a voi genti, ecco che cosa dico. Come apostolo delle genti, io faccio onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dai morti? Infatti i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengano misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il vostro
0: spirito. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria.
0: In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudissila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò, si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore.
2: Amen.

Nella narrazione del Vangelo di San Matteo, questo testo della Cananea, conosciuto e riportato anche dagli altri evangelisti, è inserito, ed è importante questo riferimento, a due racconti di moltiplicazione dei pani e dei pesci. Cosa c'entra, voi direte? C'entra, perché quel miracolo, raccontato due volte, sta a indicare davvero le tappe della storia della salvezza. La prima moltiplicazione dei pani e dei pesci riguarda Israele, la seconda riguarda i popoli pagani. In questo brano il concetto di salvezza data a Israele e data ai popoli pagani è espresso con un'immagine che un pochino ci sembra maleducata: i figli e i cani. Con l'espressione cani, è vero, gli ebrei consideravano tutto ciò che è impuro e ciò che non si può mangiare, ciò che contamina e rende inabile al culto. Ma Gesù adopera poi l'espressione cani e cagnolini, dove l'espressione cagnolini riguarda proprio non i randagi, ma riguarda i cani della famiglia, quindi che fanno parte del contesto familiare. Beh, detto questo, detta questa presentazione così sommaria, il testo ci presenta effettivamente due situazioni che si devono connettere insieme, o meglio, si connettono insieme. Da una parte c'è il progetto di Dio con le sue tappe, e cioè l'elezione del popolo di Israele come prima tappa fondamentale, il rifiuto del popolo di Israele e l'entrata dei pagani. Come per dire, voi figli avete rifiutato la salvezza, il Messia, questa salvezza è proposta agli altri, è proposta agli altri. Ritornerete, dice San Paolo poi, ma intanto si determina questa situazione. E allora viene proprio da dire così: Gesù è venuto proprio per dare compimento a questa prima tappa, la tappa in cui Dio ha dato tutto quello che era possibile perché Israele, eletto come popolo di Dio, potesse essere salvo. Però questa tappa che riguarda la sua persona subisce una svolta decisiva. Anche i pagani entreranno, anche i pagani, e ai pagani verrà dato il pane dei figli di Dio. Il secondo atteggiamento però che il testo ci mette davanti è quello di una donna che adopera proprio a sé, per esprimere la sua fede, un linguaggio di umiltà, di piccolezza, addirittura di prostrazione. Come per dire, qual è stata la causa per la quale i figli hanno rifiutato il Messia di Dio? Lo hanno rifiutato esattamente perché credevano che fosse un merito e che non fosse una grazia, che non fosse un dono, ma che fosse una cosa dovuta. Ci spetta a noi la salvezza perché siamo il popolo di Dio. Non è vero. La salvezza è un dono di Dio e come tale richiede l'apertura e l'atteggiamento della fede. Ecco allora che questa donna cananea rappresenta effettivamente il modo con cui il pane di Dio deve essere accolto, non semplicemente così come una cosa dovuta, ma come una cosa che parte dalla considerazione della propria miseria, della propria insufficienza, della incapacità di essere salvi da se stessi, ma di essere completamente abbandonati al Signore. Ecco allora che il Signore elogia proprio questo atteggiamento, che apre per la Chiesa la giusta posizione con la quale ci si pone di fronte alla salvezza, non per merito, non per particolari cose che uno fa, ma unicamente perché, riconoscendo il dono e la gratuità di Dio, davvero siamo aperti a quello che Lui ci dà. Ed è anche questo l'atteggiamento con cui noi viviamo, l'accostarci tutte le domeniche al pane di Dio. Non ce lo meritiamo, ma neanche
lo prendiamo così un pressapoco, ma nella consapevolezza di essere bisognosi di Dio lo assumiamo perché davvero ricostruisca la nostra esistenza come esistenza nuova, esistenza di salvati, amati da Dio.

0: Io credo in Dio, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì, fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione, la vita eterna. Amen. Con fiducia e umiltà, anche noi ci rivolgiamo al Signore chiedendo il suo aiuto e diciamo: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore. Per la Santa Chiesa, professando coraggiosamente la sua fede in Cristo, comunichi a tutti gli uomini la beata speranza che la sostiene. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per il Papa, i Vescovi e i Presbiteri, il Signore li conforti nelle fatiche apostoliche e conceda loro la gioia di vedere il gregge dei fedeli riunito in un unico ovile. Preghiamo. Per i popoli provati dalla guerra, possano presto ottenere un futuro di giustizia e di pace ed essere orientati a un vero sviluppo. Preghiamo. Per coloro che si consacrano al servizio degli emarginati e degli esclusi, come il Samaritano del Vangelo, siano premurosi nella dedizione al prossimo. Preghiamo. Per noi qui riuniti, la partecipazione a questa Santa Eucaristia ci renda capaci di rinunciare a noi stessi per seguire Cristo, mettendo la nostra vita a servizio del suo regno. Preghiamo. Per la pace nel mondo, preghiamo.
0: Venghi in aiuto la tua grazia, Dio Onnipotente, perché anche noi possiamo affidarci a te, alla tua misericordia e al tuo perdono. Tu sei Dio e vivi e regni per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
4: Guarda questa offerta, è il 112.

0: Pregate, sorelle e fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: A lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e per la sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, i nostri doni, nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere te stesso. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Gesù Cristo, Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra col tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi divini misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne, a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Matteo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Gesù Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle, defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito Santo, illuminati dal Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
3: Scambiatevi un segno di pace.
2: E con il tuo spirito.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera. Trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica il Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

0: che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.
1: Sono le 9:15.
2: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
3: Luce Verde, Abruzzo.
4: I notiziari a cura della redazione di Luce Verde torneranno lunedì 17 agosto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Pescara. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
6: Vorrei percorrere le tue volute velleità. Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato.

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai.

0: Cari amici, eccoci, benvenuti, bentrovati a tutti in questo magico mondo estivo, perché siete all'interno di Wawa Summer in versione estiva. Io sono in infradito, anche il nostro saggialieno si è messo comodo, abbronzato di un verde scuro. Ciao saggialieno!
1: Ciao, ciao, hai visto come sono abbronzato?
0: Sì, sei verde scuro, io non è che sono proprio...
1: No, tu non sei tanto abbronzato, sei abbronzato a macchie, sembri un po' una mucchetta.
0: Ma dai, saggio alieno, ma non si dicono queste cose, a macchie, a chiazze, perché d'altronde io porto la camicia e il giret, insomma, quando faccio le magie devo essere un po' elegante, scusami,
1: Sì, sì, va bene, ma sembri sempre un po' una mucca, bianca e nera.
0: Vabbè, lasciamo stare. Allora, amici, buona estate a tutti. Oggi vi aspetta una puntata davvero ricca di sorprese, perché avremo la nostra fantastica musica. Salutiamo però anche il nostro gufo jukebox con l'orchestra delle cicale stonate, ecco. E poi un saluto a tutti voi, un saluto al saggio alieno e all'albero burlone, che poi al termine andremo a raggiungere e ci racconterà sempre una bella barzelletta. Ma come sempre, saggio alieno, noi cominciamo con una bella filastrocca, e tu ce l'hai la filastrocca, giusto?
1: Ma certo che ce l'ho, ed è dedicata proprio all'estate e parla del mare. Sentite la voce del mare, la voce del mare. Nella conchiglia ascolta il bambino e si meraviglia. Pronto? Ti aspetto, il mare dice.

0: Simpaticissima Mrs. Magic, ma certo la teacher davvero fantastica che ci insegnerà, che ci insegna proprio l'inglese. Ecco, magari qualcuno la conosce già perché avrà visto le puntate di Dal Cappello del Mago. Certo, le puntate che ormai da 2 anni creiamo e che trovate anche sul mio canale YouTube Mago Alesgard, Dal Cappello del Mago. Mrs. Magic ha già insegnato anche lì e quindi vi invitiamo ad andare a vedere le puntate, ma a seguirci anche qui con Mrs. Magic. E poi naturalmente scriveteci in questa meravigliosa estate, mandateci i vostri disegni, giocate con noi e mandateci anche i vostri saluti. Come fare, saggio alieno?
1: Ma è semplice, basta mandare una mail con l'aiuto di mamma, papà, zia, cugina, amico, vicino. Ciao ciao, mago@gmail.com.
0: È facile, ciao ciao, mago@gmail.com. Bravissimo. E allora tra poco entreremo in classe, andremo proprio con Mrs. Magic a imparare giocando un po' di inglese. A tra poco!

0: Francesco.
1: Hi kids! Benvenuti di nuovo nel mio spazio My English. Sono Mrs. Magic e parleremo di magia in inglese.
2: Ma che bello, Mrs. Magic! Ciao, benvenuta!
1: Ciao Mago Alasgard! Sono molto felice di vederti, di essere qui con voi!
2: Oh, anche noi, non vedevamo l'ora di entrare in classe con te per imparare proprio da te, eh!
1: Oh sì, nella nostra virtual classroom, nella nostra classe virtuale. Mago Alasgard, puoi raccontarci un pochino come magician, come mago, che cosa fai? E ti vediamo sempre fare delle magie.
2: Oh, sì.
1: Cosa sono?
2: Noi nel Bosco Incantato facciamo tante magie. Eh sì, usiamo l'immaginazione.
1: Oh, imagination, per fare magic tricks, i nostri...
2: trucchi magici.
1: Trucchi magici, ah! Yes, of course. E che cosa usi per fare i trucchi magici? Magical tricks.
2: Ah, beh, io ho la mia valigetta per fare un bello spettacolo di magia. Sì.
1: Right? La tua magical suitcase per fare un magic show. Really? E che cosa usi per fare il magic show? Perché ho visto che hai una cosa che assomiglia a qualcosa che ho anch'io.
2: Io ho una bacchetta magica, anche tu ce l'hai, vero?
1: Beh, la mia è tutta blu e mi serve per mettere i voti belli ai bambini bravi che imparano English. This is a blue pen, ma la tua è una magic wand, una bacchetta magica. Ma... ho visto prima qualcosa che correva nella foresta bianca. Era un animaletto, ma che cos'era?
2: Ah, era un coniglietto, era il mio coniglietto, Attilio il coniglio, sì.
1: Oh, really? A white rabbit, vuoi dire? Un coniglietto bianco di nome Attilio? Ma magic, Mrs. Magic, è veramente magico. Io conosco anche un bambino biondo, bello, bello, bravo, che si chiama Attilio, ma non è un coniglio. Mando tanti baci.
2: Ciao Attilio, ciao!
1: Mago Alasgard, che cosa metti sulla testa? Che ho visto che hai una cosa strana.
2: Oh, sì, io ho un grande cappello. Noi dal cappello estraiamo tante sorprese.
1: Right. Infatti si chiama Top Hat ed è il cilindro dei maghi. Top Hat si mette sopra alla head, che è la testa, ed è magica e fantastico. Io direi che per adesso riflettiamo su queste nuove parole in inglese. Magic show, magician, magic tricks, white rabbit, magic wand, and then the top hat, il cilindro. Vediamo se ve le ricordate tutte. Grazie, Mago Alice.
2: Grazie, Mrs. Magic.
1: Devo andare. Ci vediamo la prossima volta.
2: Ciao, ciao.
1: Bye bye.

0: Cosa può fare di meglio un fiore se non sbocciare con amore? Non appena il sole fa segno che è pronto, il fiore può nascere anche in un giorno.
1: E non appena i suoi tanti raggi al punto giusto sono caldi, un fiore può aprire i petali raggianti, può aprirli all'intero mondo e alla natura che ha tutto intorno.

0: sole, sarà poi il sole, in accordo con la natura, che lo farà crescere prendendosene cura. Lo curerà con paterno amore, trattando quel fiore come un unico fiore,
1: donando lo stesso intenso calore ai tanti, tantissimi colorati fiori che popolano e abbelliscono i prati là fuori.
0: Per loro è così. Dopo una notte, abbracciati a se stessi, al mattino possono distendere i loro petali.
1: Finalmente, piano piano, spalancarli al dolce caldo che inizia a propagarsi. Il sole, sorgendo, quasi non volendo disturbare, coi suoi raggi il tutto inizia a illuminare.

0: le case, i muri, le montagne, il mare e le immense campagne, sino ad arrivare al fiorellino più innocente, anche il più piccolo, immerso nel verde.
1: Così, per tutto il giorno, il fiore, quando il sole ha raggiunto il suo pieno bagliore, se ne sta lì fermo, in contemplazione, seguendo solo nel cielo il cammino del sole.
0: E lo cerca, lo guarda, lo osserva, anche quando la sua luce è coperta, anche quando il cielo, invece di essere luminoso, appare grigio, spento, nuvoloso.
1: Forse il fiore immagina il sole in quel momento o sente comunque la sua presenza accanto. Per questo è bello, perché è contento e lo si vede per tutto il tempo della sua vita, verde e fiorita.

0: la contentezza che il fiore ha lo fa apparire bellissimo. E già, e così succede esattamente anche a noi. Se siamo felici, siamo belli come fiori. E la bellezza la possiamo mostrare fuori, donandola ad amici, parenti e genitori.
1: Ringraziando, apriamo le braccia al mattino e la sera, quando andiamo nel nostro lettino, abbracciamoci al nostro cuore, come fa ogni giorno il fiore.
0: Quando il sole va a coricarsi, il fiore coi suoi petali può abbracciarsi.
1: Per riflettere su ciò che è stato, sullo splendido giorno che è appena passato.

0: ritorniamo insieme dopo la bella musica in questo magico mondo wow wow wow wow in versione summer, ma siamo giunti al termine anche di questa puntata. Dobbiamo salutarci, amici. Abbiamo fatto parecchie cose, abbiamo anche ascoltato una bella magica storia cantata insieme al maestro musicista Martino Bopen, e poi abbiamo ritrovato anche Mrs. Magic, la teacher simpaticissima, per imparare proprio l'inglese giocando. E vi ricordo ovviamente che per vedere, quindi non soltanto ascoltare, per vedere le puntate e altri appuntamenti con Mrs. Magic, potete trovare le puntate di Dal Cappello del Mago, il programma TV che è disponibile anche sul mio canale YouTube Mago Alesgar. Ma come sempre, in conclusione, mi dirigo dall'albero burlone. Ciao albero, ben trovato.
1: Ciao mago, ciao amici, che bello, sono pronto dopo questa puntata così estiva.
0: Hai sentito che puntata meravigliosa, bella, rinfrescante? Beh, così che wow wow wow wow summer, ormai siamo insieme da tanti anni, dal 2017 ci teniamo compagnia, abbiamo imparato a conoscere te, il saggio alieno, e come sempre è bello concludere con una barzelletta, e speriamo che sia bella, che ci fa sorridere. Allora io, caro albero, ti do una caramella di quelle che piacciono a te, al gusto spinaci, a lui piacciono queste caramelle qua. Ecco qui, caro albero, raccontaci una bella barzelletta.
1: Grazie, che buona che è questa. Sentite, ma perché? Perché, mi chiedo io, le ballerine ballano sempre sulla punta dei piedi? Ma perché? Non sarebbe più facile scegliere delle ballerine più alte?
0: Ma no, albero, ma è così, è la danza è così, ma il nostro albero burlone, scusa, è fatto così, ormai lo conosciamo, ecco. Siamo giunti al termine, amici, allora io vi ricordo che per riascoltare, per vedere i contenuti, ecco, di Wow Wow Wow, potete andare sul mio sito magoalesgar.com, trovate la pagina Wow Wow Wow, potete anche vederci, ecco, perché qui ci ascoltate, ma ci potete anche vedere in Dal Cappello del Mago, questo programma TV che ormai da 2 anni proponiamo anche sul mio canale YouTube Mago Alesgar. Magie, storie, c'è sempre il nostro saggio alieno e c'è sempre anche l'albero burlone. E poi, importantissimo, mandateci i vostri disegni, i vostri saluti, scriveteci con l'aiuto di un grande, mamma, papà, nonni, ciao mago@gmail.com, mandateci i vostri saluti, i vostri disegni e insomma anche le vostre barzellette e filastrocche preferite, scriveteci, ciao mago@gmail.com. Siamo giunti al termine, quindi ci risentiamo sempre qui, mi raccomando, un grande abbraccio e alla prossima puntata. Ciao amici.
2: Wow.

0: propria radio Castellana. La radio che dà la forza.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: No!
4: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Una polizza auto conveniente e senza sorprese. È Allianz.
6: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
7: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
8: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
9: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
10: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
11: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
10: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
12: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
13: Le signore ricevono.
14: È amore o solo cattivo gusto?
13: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
14: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Va ora in onda La città della domenica con Aldino Forti.
1: Buongiorno, buongiorno, bentrovati. Che bella giornata di sole, ma c'è stato anche ieri, eh? Come va? Come va? Le feste, le vacanze, come stiamo andando? Stiamo andando bene? Io me lo auguro perché il tempo è bello, le vacanze sono sempre le vacanze, cari amici. A voi tutti che siete in vacanza, veramente un grande abbraccio da Naldino e da Regional Radio insieme a Media Radio Castellana di Bologna e a Radio Diffusione Europea di Trieste. Non si poteva far di meglio, facciamo tutta la costa adriatica veramente e tutti gli amici che sono al mare, che ci seguono da quelle parti, insomma un caloroso abbraccio, anche se di calore ne avete abbastanza. E io ti sento, mi potrebbe dire qualcuno, anch'io ti sento, ma questi sono i Mattia Bazar, ti sento.

0: Ti sento, erano i Mattia Bazar. E beh, insomma, un bellissimo gruppo, belle canzoni, belle cose. Carissimi amici, mi stanno arrivando tante telefonate sul 351-59-80083. Saluto Maria, saluto Francesca, saluto Dominga. Veramente tanti, siamo a tutti al mare. Mi stanno chiamando tutti dalla zona di Riccione, Rimini, giù di lì, insomma. Quindi vi saluto con molto piacere e soprattutto il piacere che ci state ascoltando anche in streaming, ma ci state ascoltando bene. Allora, noi adesso andiamo a darvi qualche notizia un po' particolare, perché le notizie belle voi lo sapete, no? È difficile trovarle, quindi noi non facciamo altro che darvi notizie. Parliamo subito della Columbia. Oltre 200 le vittime del sisma. Il cardinale Rueda: si cerchi il bene comune. Il sisma di magnitudo 7,4 ha provocato oltre 200 morti e circa 900 feriti, 2.700 dispersi. Ecco, questa è la cifra che a me fa più impressione, perché quando si parla di dispersi si parla di persone che comunque non si stanno trovando, e quindi capite a me che diventa un po' un problema quando non si trovano le persone, no? Crollo di edifici e collasso degli ospedali. Il presidente della Espriella dichiara lo stato di calamità nazionale. Conferenza episcopale colombiana e Caritas mobilitano i banchi alimentari nelle diocesi colpite, mentre il primate del paese invita a trasformare la tragedia in occasione di fraternità. Stati Uniti, Banca Mondiale, PID e paesi vicini annunciano aiuti economici e umanitari. Questo è un servizio di David Dionisi. Ci ascoltiamo l'intervista originale, in lingua originale, del cardinale Luis José Rueda a Pricito. È in lingua originale, quindi capiremo qualcosa.
1: Saludo cordialmente a todos los oyentes de Radio Vaticana y a los seguidores de Vatican News. Desde Bogotá, capital de Colombia, estamos compartiendo con la Iglesia Universal y con la humanidad el sufrimiento de este lunes 10 de agosto. Hemos tenido un sismo de magnitud 7.4 que ha afectado vastas zonas de nuestro país. Grandes ciudades y también pequeñas ciudades y poblaciones están afectadas. Templos parroquiales, hospitales, escuelas, viviendas, incluso las vías de comunicación se ven afectadas. Es un momento de prueba, pero llamamos también un día para que nosotros busquemos el punto de encuentro. Y así, como en medio de la crisis, en medio de las alarmas, se busca un punto de encuentro para salvar la vida, en medio de las dificultades de este sismo, en medio de la crisis que estamos viviendo, queremos buscar el punto de encuentro para seguir caminando juntos, para estimular y alimentar la esperanza concreta, creativa y solidaria. Es un momento de corresponsabilidad para que busquemos el bien común, para que superemos toda clase de divisiones y para que nos miremos con ojos de hermanos, de tal manera que la tragedia se convierta en una oportunidad para reconstruirnos, y no solamente para reconstruir los muros de nuestras casas, que debemos hacerlo, sino sobre todo para reconstruirnos desde el corazón como una sociedad unida, amada por Dios, iluminada por Jesucristo, con los valores del reino, con la fuerza del Evangelio, con la oración y con las raíces cristianas católicas de nuestra población colombiana.

0: profuma.
1: Abbiamo appena ascoltato il cardinale Rueda dalla Columbia. Una nuvola scura. Questo è Jovanotti, Baciami Ancora, che bella questa canzone, la dedichiamo a tutti gli amanti, a chi si vuole bene, ma a chi si ama, Baciami Ancora.

0: La voce di Jovanotti, Baciami Ancora, e ci porta a vivere l'estate in qualche modo, carissimi amici. Voi che il bacio è il bacio, non ci sono santi. Quando si vuol bene a qualcuno, il bacio è sacrosanto. Adesso però andiamo a parlare di cose molto serie. Afghanistan, dei talebani. È crisi umanitaria, ma il mondo è in silenzio. Non si fanno scioperi, vedete, per la Palestina si fanno scioperi, per l'Afghanistan dei talebani tutto tace. A 5 anni dal ritiro delle truppe americane e dal ritorno del regime integralista a Kabul, il paese è scivolato ai margini dell'attenzione internazionale. Nell'indifferenza globale, la popolazione è in ginocchio per la crisi economica, mentre disastri naturali, rimpatri, tensioni al confine, tagli agli aiuti aggravano la situazione. Elena Noacco, cofondatrice dell'ONG 9 Carrying Humanas, lancia l'appello: la presenza delle organizzazioni internazionali è l'unico argine alla crisi. Questo è un servizio di Bianca Tombini. Ci ascoltiamo l'intervista a Elena Noacco, cofondatrice dell'ONG Home Caring Humanas.
1: Oggi l'Afghanistan vive una crisi profonda, ma soprattutto è una crisi silenziosa. Da 5 anni il paese è uscito quasi completamente dal radar mediatico. La situazione è estremamente grave. Secondo l'ultimo rapporto delle Nazioni Unite, 3 afghani su 4, che sono circa 28 milioni di persone, non riescono a coprire i bisogni essenziali. La crescita economica è ferma all'1,9% ed è troppo bassa per migliorare gli standard di vita. I servizi pubblici sono quasi assenti, il sistema sanitario è al collasso e a questo si aggiunge l'impatto dei disastri naturali. Nonostante tutto, l'Afghanistan resta un paese strategico per gli equilibri dell'Asia, ma oggi è meno collegato alle priorità politiche ed economiche dell'Europa. Questo contribuisce a una sorta di distanza informativa e rende ancora più difficile mantenere l'attenzione internazionale. Quindi raccontare ciò che accade è sempre più complesso.
2: Qual è l'impegno di Nove nel paese? Quali sono le iniziative avviate per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza umanitaria?
1: Nove è presente in Afghanistan dal 2013 con vari interventi mirati a supportare le fasce più vulnerabili della popolazione, quindi dagli orfani alle donne capofamiglia, disabili, con programmi di formazione, imprenditoria femminile, leadership, sviluppo di competenze e per avviare vari tipi di attività generatrici di reddito. Prima del 2021 questo significava accompagnare percorsi di crescita. Dopo il 2021 è cambiato tutto. La cosa principale è stata sostenere la popolazione che verteva in uno stato di privazioni che sono drasticamente cambiate dall'oggi al domani. In una seconda fase abbiamo iniziato ad attivare programmi a sostegno della popolazione, in particolare le donne nel medio periodo, dove cerchiamo di garantire un aiuto economico continuativo e offriamo vari tipi di percorsi di supporto psicosociale. Riqualifichiamo ambienti, abbiamo sostenuto donne sfollate e invece nelle province orientali siamo presenti nelle zone che vengono colpite principalmente dai disastri naturali ricorrenti, con progetti di sicurezza alimentare.
2: A proposito di donne, quanto riuscite ad aiutarle e come?
1: Oggi sia le donne, le ragazze, le bambine in Afghanistan vivono una condizione di vulnerabilità estrema. I divieti imposti negli ultimi 5 anni le hanno confinate dentro le mura di casa, senza la possibilità di frequentare scuole, di lavorare in luoghi pubblici o muoversi liberamente. E questo ha conseguenze pesantissime. Abbiamo visto che ci sono degli aumenti di depressione, di casi di depressione, aumenti di suicidi e allo stesso tempo diminuiscono le entrate economiche delle famiglie. Quando non c'è reddito crescono i matrimoni precoci. Sostenere le donne significa sostenere l'economia del paese, perché anche se sono isolate rimangono pur sempre il pilastro della vita domestica familiare. L'anno scorso Nove ha lanciato un bando per premiare donne afghane che volevano avviare una piccola attività o donne che avevano già un'attività economica in funzione. La risposta che abbiamo ricevuto è stata incredibile. Oltre 100 candidature sono arrivate da tutte le parti del paese, anche dalle zone remote. C'è una capacità straordinaria di resistere e adattarsi alle restrizioni. Abbiamo lanciato dei circoli virtuali per le candidate che si incontrano virtualmente e si confrontano. Non avendo la possibilità di muoversi liberamente, si incontrano virtualmente. Ovviamente ci sono delle regole, le attività che magari prima si svolgevano all'interno dei mercati pubblici non vengono più fatte da donne, ma vengono lasciate a membri della famiglia di sesso maschile, mentre loro si dedicano ad altre attività che vengono concesse all'interno delle regole.
2: Ad oggi, come impatta la questione dei tagli agli aiuti internazionali sull'economia del paese?
1: Meno risorse significa meno cibo, meno cure, meno protezione e meno opportunità. Per questo è fondamentale mantenere l'attenzione sul paese e sostenere le realtà che con tanta fatica continuano a portare avanti i progetti. La presenza delle organizzazioni internazionali è l'unico argine alla crisi.

Elisa, buongiorno anche a Lorenzo, il nostro regista. L'abbiamo lasciato per ultimo oggi perché, ma lui è sempre in ferie, lo vedo in calzoncini corti, tranquillo, con aria condizionata o senza, lui non protesta, non fa niente di strano. Andiamo con Zucchero, la mela della sera, eccola qua, tutta per noi.

0: Rossa Mela della Sera, la voce di Zucchero. Ed ora voglio farvi ascoltare un'altra voce storica, una voce di un giornalista, Pelegatti, ma un giornalista un po' di parte, perché lui è un giornalista milanista, rossonero. Ma vi voglio far sentire quello che ha fatto ieri, mentre il Milan vinceva un amichevole.
1: Mi collego quando c'è il coro della curva, ale ale Milan ale, mentre viene avanti il Manchester, il Milan sta vincendo, ascoltate bene, ve lo dico lentamente, il Milan sta vincendo 4-2 contro il Manchester, 4-2 nella fino adesso e mancano 8 minuti, partita più bella di questa stagione estiva. È stato un Milan che si presenta.
0: Era quando una persona è di parte, che ama quei colori, è veramente un piacere ascoltarlo. E quindi torniamo alla nostra musica. E questa è Alice.
2: Nel buio della stanza si ferma la mia vita.
0: Il vento caldo dell'estate, qualcuno lo sta sentendo in questo momento, il vento caldo.

0: il vento caldo dell'estate. Quanti danni farà quest'anno questo vento caldo? Per tutti gli amori che nascono al mare. Al mare nascono, in montagna pochissimi, ma al mare nascono gli amori. Adesso ci ascoltiamo questo servizio. Vediamo se ce lo fanno partire. Siamo pronti? Sì.
1: Papua Nuova Guinea, dove la corsa all'oro minaccia il mare. Il caso Wafi Golpu va ben oltre i confini della Papua Nuova Guinea. È il simbolo di una sfida globale destinata a intensificarsi nei prossimi anni. Conciliare la crescente domanda di oro, rame e minerali strategici con la salvaguardia degli ecosistemi e dei diritti delle popolazioni che li abitano.
0: È un servizio di Francesco Citerich.
1: Nelle profondità della remota provincia di Morobe, nel nord-est della Papua Nuova Guinea, un territorio caratterizzato da fitte foreste pluviali, corsi d'acqua incontaminati e una biodiversità tra le più ricche del Pacifico, sta prendendo

dando forma a uno dei più controversi progetti minerari del pianeta. A guidarlo sono due giganti dell'estrazione mondiale, la statunitense Newmont, il maggiore produttore di oro al mondo, e la sudafricana Harmony Gold, unite nella joint venture Wafi Gold Project per lo sfruttamento di uno dei più ricchi giacimenti di oro e rame conosciuti. L'industria mineraria contro la tutela della natura. Il progetto promette miliardi di dollari di investimenti e rilevanti effetti finanziari per il paese dell'Oceania. Ma dietro le prospettive di sviluppo si profila uno scontro destinato a segnare il futuro della Papua Nuova Guinea, quello tra l'industria mineraria e la tutela di uno degli ecosistemi marini più preziosi del Pacifico. Al centro della controversia c'è il destino degli enormi quantitativi di rifiuti prodotti dall'estrazione. Secondo un rapporto del Jubilee Australia Research Center, organizzazione indipendente impegnata nella tutela dei diritti ambientali e delle comunità locali, non disponendo di un'area sulla terraferma ritenuta idonea per lo stoccaggio degli scarti minerari, costituiti da rocce frantumate e ai prodotti chimici utilizzati per separare oro e rame dal materiale grezzo, le società prevedono la costruzione di una condotta lunga circa 100 km per trasportare i residui dell'attività estrattiva fino al mare aperto, dove verrebbero poi scaricati sui fondali oceanici. La tecnica prevista è nota come Deep Sea Tailing Displacement, DSTP, ovvero lo smaltimento degli scarti minerari in acque profonde. Una pratica rara che divide il mondo scientifico e che rimane estremamente poco diffusa, secondo il rapporto del Jubilee Australia Research Center, è adottata in appena 15 miniere nel mondo, proprio a causa delle numerose incertezze sui suoi effetti a lungo termine. Le cifre dell'impatto. Le cifre danno la misura dell'impatto. Gli autori dello studio stimano che i materiali destinati ai fondali abbiano un peso complessivo equivalente a 35 torri Eiffel. Non si tratta di semplici detriti rocciosi, i residui conterrebbero infatti quantità non completamente note di metalli pesanti e sostanze tossiche, tra cui arsenico, piombo, nickel, mercurio e zinco, sostanze che potrebbero disperdersi nell'ambiente marino, accumularsi nei sedimenti e risalire lungo la catena alimentare. Secondo il rapporto, uno degli aspetti più critici riguarda il coinvolgimento delle popolazioni locali. Le comunità costiere che vivono di pesca artigianale dipendono quasi esclusivamente dalle risorse marine per alimentazione e reddito non avrebbero espresso un consenso libero, preventivo e informato, principio ormai riconosciuto a livello internazionale quando grandi opere incidono sui territori tradizionalmente abitati. Dal canto suo, la joint venture respinge ogni accusa. In una nota ufficiale, Wafi Gold Project sostiene che il ricorso allo scarico sottomarino rappresenti la soluzione più sicura e la più ecologicamente e socialmente responsabile, frutto di anni di studi geologici, oceanografici e di valutazioni ambientali che, secondo l'azienda, dimostrerebbero la sicurezza del sistema. Non si placano le proteste. Rassicurazioni che, da sole, non bastano però a placare le proteste. Nei villaggi affacciati sul golfo di Huon, nelle vicinanze della città di Lae, il secondo centro urbano della Papua Nuova Guinea, cresce la preoccupazione. Pescatori, leader comunitari e organizzazioni religiose temono che milioni di tonnellate di residui possano alterare in modo irreversibile gli habitat marini, contaminare le popolazioni di pesci e mettere a rischio una biodiversità che rappresenta uno dei patrimoni naturali più importanti dell'intero Pacifico. Per molte famiglie il mare non è soltanto una risorsa economica, è il fondamento della sicurezza alimentare, della cultura e dell'identità delle comunità costiere. Un eventuale deterioramento dell'ecosistema significherebbe compromettere il futuro di migliaia di persone. Il caso Wafi Gold va ben oltre i confini della Papua Nuova Guinea. È il simbolo di una sfida globale destinata a intensificarsi nei prossimi anni, conciliare la crescente domanda di oro, rame e minerali strategici, indispensabili per la transizione energetica, l'elettrificazione e le nuove tecnologie, con la salvaguardia degli ecosistemi e dei diritti delle popolazioni che li abitano. Una domanda resta aperta, fino a che punto il prezzo dello sviluppo può essere pagato dagli oceani.

Questi sono i ricchi e poveri. Chi sei? Su Regional Radio, carissimi amici, Media Radio Castellana e Radio Diffusione Europea. Questa mattina la voce di Naldino per farvi, speriamo, una buona compagnia.

0: I ricchi e poveri. Adesso però vi voglio dare una bella notizia di speranza. Le api, veramente le api fanno sempre qualcosa di buono. Ce l'ascoltiamo. Eccolo qua il servizio.
1: Gaza, le api sfollate tra le macerie. Una storia di coraggio e di ripresa. L'apicoltore palestinese Ibrahim Al-Dabba gestisce 35 alveari salvati sul tetto di un edificio distrutto a Gaza City. Nonostante la produzione ridotta e le condizioni estreme, continua l'attività con il sostegno della famiglia, senza perdere la speranza.
0: È un servizio di Valerio Palombaro.
1: Sul tetto di un edificio che si affaccia sulla devastazione di Gaza City, tra le macerie del quartiere di Tel Alava, ogni giorno va in scena una prova di resilienza e un paziente lavoro animato dalla speranza. L'apicoltore palestinese di 49 anni Ibrahim Al-Dabba, insieme ai suoi 7 figli, si prende cura sapientemente dei suoi alveari sfollati. Gli apicoltori di Gaza. La guerra ha inferto un duro colpo all'attività del capo della cooperativa degli apicoltori di Gaza, costringendolo a riprendere il suo lavoro sul tetto di un palazzo della città. Tra cemento, polvere e ferri arrugginiti. Le condizioni di lavoro non sono certo ottimali, ammette nei suoi racconti alle agenzie di stampa internazionali. Le api hanno bisogno di alberi, noi alleviamo api tra le macerie. Prima del conflitto la cooperativa gestiva più di 40.000 alveari e 450 apicoltori, con circa un migliaio di famiglie che dipendevano da questa attività per il sostentamento. Gli alveari sfollati. Dei 400 alveari che aveva nei terreni agricoli a est di Gaza City, Ibrahim è riuscito a salvarne 35. Alveari sfollati gestiti da una famiglia sfollata a Gaza City ad attestare nuovamente la terribile condizione che, a 10 mesi dal fragile cessate il fuoco dell'ottobre 2025, accomuna ancora circa il 90% degli abitanti della striscia. Le api, che ora producono solo una minima parte del miele che producevano prima della guerra, dovrebbero vivere al sicuro in un'area agricola adatta, ma oggi soffrono tanto quanto noi, si lamenta l'apicoltore palestinese parlando all'agenzia AFP. Ma anche le api coesistono e si adattano, ora vanno e vengono e si sentono a casa, racconta Ibrahim, auspicando tempi migliori segnati da pace e sicurezza. La ricostruzione è ancora un miraggio e, in base ai dati del centro satellitare dell'ONU, nella striscia di Gaza più dell'80% degli edifici risulta danneggiato. La speranza nella ripresa. Tra le molteplici insidie delle rovine di Gaza, mentre ancora sconta la carenza di attrezzature di lavoro adeguate, la famiglia Al-Dabba non perde la speranza. E guarda i dati che attestano una lieve ripresa del settore. L'apicoltura a Gaza, che in gran parte veniva effettuata nelle zone boscose di confine ora controllate dai militari, si era fermata quasi totalmente con la guerra. Oggi gli alveari sono 3.000, 2.500 in più rispetto al minimo di soli 500 dell'inizio del conflitto, e circa 100 apicoltori sono tornati a produrre. Un piccolo segnale di speranza che va oltre i soli numeri e la produzione del miele. È una prova quotidiana di resistenza e di amore per il proprio lavoro tra le macerie della guerra. Speriamo, conclude Ibrahim, che il bene e la possibilità di vivere in pace e sicurezza possano arrivare, come in altri paesi.
0: Pensate che questi animali, o insomma insetti, come li volete chiamare, ma che ci danno la vita, perché col miele veramente riescono a fare tante cose, pensate che anche loro in mezzo ai bombardamenti sono riuscite a ripartire. Veramente una bella cosa.
2: Sta mia canzone.
0: Biagio Antonacci, Sognami.
3: Cette chanson est pour toi.
2: Ti porterà dove niente, nessuno ascolterà.
3: Et personne ne l'écoutera.

E sulle note di questa bellissima esecuzione dell'Orchestra Bagutti, Naldino vi saluta, vi dà appuntamento a domenica prossima. Se Dio vorrà ci saremo o ci sarò, e quindi ragazzi, un appuntamento da non mancare tutte le domeniche mattina dalle 10.08 su Regional Radio, Media Radio Castellana, Radio Diffusione Europea. Da settembre anche su Radio TNA in FM. A presto!

0: MRC Media Radio Cristiana.
1: Bande rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz. Realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine. Conduce in studio Antonello Napolitano.
2: Un cordiale saluto e ben ritrovati all'ascolto di Bande Rumorose. Quella di oggi è l'edizione numero 62, l'ultima della stagione radiofonica 2025-2026. Ora è il momento della pausa estiva. Bande Rumorose tornerà a settembre. Se desiderate collaborare con il nostro programma, inviarci segnalazioni, notizie, rapporti d'ascolto o semplicemente contattarci, potete farlo all'indirizzo di posta elettronica banderumorose@dxfanzine.com. Passiamo adesso al sommario. Questa edizione ha un carattere speciale, ampio spazio, infatti dedicato ad un'intervista con Zeina Hawi, redattrice e presentatrice del programma L'Ora Italiana, in onda dagli studi di Beirut sulle frequenze FM di Radio Liban, la radio pubblica libanese, ascoltabile online anche in Italia. Seguirà la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di vari emittenti operanti sia in onde medie che corte.
3: Buonasera a tutti e benvenuti in una nuova puntata firmata Italia. Come ogni mercoledì e domenica alle 18, un'ora tutta italiana in Italian Hour con me, Zeina Hawi, e solo sul 96.2 Radio Liban.
2: Dietro ogni voce della radio c'è una storia e quella che stiamo per ascoltare ci porta a Beirut, negli studi di Radio Liban, la storica emittente pubblica del Libano. La nostra ospite è Zeina Hawi, giornalista e conduttrice del programma in lingua italiana, che ogni settimana racconta il meglio della cultura, dell'arte e delle relazioni tra Italia e Libano. In questa intervista ci parlerà della sua lunga esperienza ai microfoni, del ruolo della radio in un paese segnato da guerre e crisi, ma anche della passione che continua ad alimentare il suo lavoro. Ascoltiamo Zeina Hawi, il cui programma in italiano può essere ricevuto attraverso lo streaming di Radio Liban ogni mercoledì e domenica alle 18 ora di Beirut, corrispondenti alle 15 UTC e alle 17 ora solare italiana. Zeina, ci racconti come è iniziata la tua avventura nel mondo dei media e della comunicazione?
4: Veramente ho iniziato per caso, così, perché da bambina ho vissuto in una casa dove la mamma e il papà erano entrambi in questo settore e amavo tanto questo lavoro perché da noi a casa c'erano sempre cantanti, poeti, politici, perché facevano oltre questo lavoro alla radio, c'era sempre a casa mia, mi ricordo da bambina, questa gente che facevano una o due volte alla settimana feste, dove anche in queste feste mio papà lavorava, prendeva interviste, eccetera. Mi ricordo anche che nel weekend, anche sempre da bambina, anche il nostro weekend era un weekend di lavoro per mamma e papà, perché avevano anche un programma turistico nel tempo, sto parlando dagli anni 70, facevano giri in Libano per parlare dei villaggi, tradizioni, tutte queste cose, e quindi accompagnavo loro anche nel weekend e mi attirava questo settore, solo che mio papà non era molto d'accordo perché ci assomigliamo molto io e lui, io dicevo le cose come sono e avevo un coraggio che aveva anche lui e quindi aveva paura perché sai viviamo in un paese dove c'è guerra e lui praticamente era la voce del Libano durante la guerra perché c'era solo una radio, la Radio Liban, e lui trasmetteva un programma in diretta non dalla radio ma tramite la radio, in diretta dalla polizia, no? Controllavano le strade, che strade sono bombardate, che strade sono chiuse, quali strade poi per esempio andare a comprare del pane oppure al supermercato, diceva tutto questo alla gente. In più lui diceva le cose come sono, per esempio quando un politico sbagliava lui diceva tutto via la radio. Come che avevo quasi la stessa testa io, lui mi ha consigliato di scegliere qualcos'altro. E infatti io quando sono andata in Italia a studiare c'era un amico che mi ha detto: guarda Zeina, che c'è una radio, si chiamava, non so se c'è ancora, Radio Universal a Verona, che cercano qualcuno che parla francese, inglese e arabo, e sei la persona giusta. Allora sono andata, infatti mi hanno subito accettato, però era tipo un stage, un training, non era pagato, però l'ho fatto volentieri, ho imparato tanto. Mi hanno dato un programma di 2 ore al giorno, 3 volte la settimana. In questo programma parlavo francese, inglese e anche arabo, diciamo per la gente straniera che abitava l'Italia. Ed era così che avevo cominciato come hobby, diciamo. Poi quando sono tornata a Beirut avevo fatto stilismo in Italia, sono tornata e stavo lavorando nel mio settore, però ho insistito di fare questo lavoro, mi piaceva tantissimo, ed è così sono andata sempre a Radio Liban, ed era molto difficile in quel periodo, non era come oggi sai, qualsiasi persona che ha conoscenze, oppure sai, ci sono un po' di aiuti per fare radio, televisione, eccetera, ma in quel periodo c'era difficoltà, dovevi fare un esame per essere accettato, eccetera, ma l'hanno presa subito.
2: C'è stato un momento particolare che ti ha convinta a dedicarti alla radio?
4: Sinceramente no, era una passione che avevo dentro, amavo tantissimo questo lavoro, mi sono dedicata anche fino adesso, non c'è niente di particolare, però per dirti per esempio questa radio, specialmente questa radio, ho avuto altre offerte in altre radio dopo, quando abbiamo cominciato ad avere altre radio in Libano, ma non ho potuto mollare, perché lì mi ricordo che andavo con i miei da bambina, in ogni angolo li vedo ancora, la gente che c'era in quell'era, diciamo. E poi questa radio io l'amo tantissimo, perché siamo ancora una radio che rispetta l'ascoltatore, nel senso lato musica, lato tema, lato tutto, c'è ancora questo rispetto verso la gente. Non è una radio, non trovo la parola giusta.
2: Settaria, e forse sappiamo dalla storia della radio in generale in Libano che dopo lo scoppio della guerra civile sono nate tantissime radio tra virgolette private, che in realtà erano l'espressione di un'opinione politica diversa, perché tutti volevano avere la loro radio per esprimere la loro opinione e non si riconoscevano più un po' nello spirito che tu oggi ci stai ricordando della radio del governo libanese.
4: Verissimo, ma non era solo politica, anche per dirti adesso quando metti la radio in macchina sono pochissimi i programmi che ti attirano da ascoltare, c'è tanto bla bla bla. Invece da noi c'è questo rispetto che esiste ancora, che sia nel settore arabo oppure nel settore dove c'è il francese, inglese e italiano.
2: E a proposito di lingue straniere, parliamo del tuo programma L'Ora Italiana. Come è nato e qual è la sua missione principale?
4: L'Ora Italiana è nata perché io quando ho iniziato la radio negli anni, ho iniziato nel 90, e quando avevo iniziato avevo proposto, l'hanno accettato, però l'abbiamo fatto per pochissimo tempo, dopo l'hanno fermato, forse perché in quel periodo hanno annullato il brasiliano, il portoghese, hanno lasciato solo il francese e l'inglese. L'ho riproposto adesso questo programma, l'hanno accettato volentieri. Io sinceramente ho voluto farlo perché io sono attaccatissima all'Italia, ho fatto tanti anni a Verona, ho amici che considero adesso famiglia, ho questa nostalgia, praticamente è casa per me, e volevo tenere questo contatto anche se vado 2 volte all'anno a trovarli, a fare un giretto in Italia, però volevo questo contatto per portare l'arte italiana, il cibo, la lirica, tutta la bellezza italiana, volevo metterla in questo programma. E nello stesso tempo l'ambasciata italiana qui, l'Istituto Culturale Italiano, stanno facendo un ottimo lavoro anche loro, quindi dai due lati cerco di coprire il tutto.
2: Zeina, qual è il pubblico a cui vi rivolgete?
4: Ma Ma all'inizio gli italiani in Libano, quando ho cominciato, ma adesso internazionale, perché fortunatamente ci hanno fatto finalmente il live streaming e andiamo online, quindi ci possono ascoltare dappertutto nel mondo. Tutti gli italiani o la gente che parla italiano o la gente interessata di sapere dove ci sono eventi, concerti o qualsiasi tema che faccio nella puntata, quindi non c'è qualcuno di specifico.
2: Ma quanti italiani ci sono in Libano?
4: Non ho idea, non lo so.
2: Ma ricevi dei feedback?
4: Non ho idea, ma sì, quello sì, e mi fa molto molto molto piacere, anche perché mi ha chiamato una persona proprio come lei, che fa quasi lo stesso lavoro, hanno scritto tanto del programma e gente che cercano anche loro nel mondo dove ci sono programmi italiani, e veramente ero felicissima. Ho scoperto che c'è qualcuno della RAI che ha scritto del programma su Twitter, poi mi hanno chiamato per interviste anche da Roma, qualcuno da Nord Italia. Si vede che anche il live streaming ha aiutato tantissimo. Poi io cerco sempre di promuovere il programma via Instagram, va bene che non metto le puntate online neanche su YouTube, però cerco di fare la promozione pure una piccola parte di un'intervista, così per promuoverlo di più.
2: Come scegli gli ospiti e gli argomenti da trattare?
4: Ma dipende, non ho niente di specifico, ogni volta ho un tema diverso, dipende dalla stagione oppure dei eventi che ci sono, oppure dipende da quello che mi cade davanti, se mi piace, mi attira o no, perché sai, ci sono tanti eventi ultimamente, però cerco di scegliere sempre il meglio. Per esempio adesso ultimamente stavo lavorando sulla stagione lirica a Verona, che ha cominciato con una cosa che succede per la prima volta al Moulin Rouge in Italia, e La Traviata in una nuova versione, diciamo, e quindi delle cose particolari, cose nuove, interviste interessanti, così.
2: C'è stata una puntata che ricordi con particolare emozione o soddisfazione?
4: Sì, c'è stata. Anche ultimamente avevo fatto un'intervista con un fotografo italiano, Marco Palombi, è un fotografo veramente eccezionale, l'ho conosciuto qui a Beirut, che aveva fatto un po' di foto di guerra, povertà, con bambini. Quando sono andata a vedere la mostra, veramente ti dico, Antonello, ho pianto, perché vedevi negli occhi di questi bambini la miseria totale. Solo guardando le foto potevi vedere tutto, tutta la vita che stavano facendo, tutto, veramente era una mostra stupenda, ma nello stesso tempo molto triste. Non lo so, ero molto emozionata, anche perché forse amo tanto i bambini, e per me i bambini devono tutti essere felici, tutti. Va bene che io ho vissuto la guerra da quando sono nata, e i miei l'hanno vissuta prima, adesso mia figlia la sta vivendo, però vedendo queste foto e la miseria che forse tu non sei arrivato fino lì praticamente. Sì, mi ha toccato tanto questa puntata. Poi c'era questa puntata sulla droga, perché secondo me è una delle cause più grandi della violenza in questo mondo, che vediamo adesso ultimamente dappertutto. E quando ho fatto interviste con le mamme, anche con i figli che sono caduti in questa cosa, ero molto emozionata di questa puntata. Però ogni puntata ha il suo feeling, per me non è che ci sia una diversa dall'altra, però queste due puntate mi ricordo che sono rimasta un po' male per un bel po' di tempo dopo.
2: Ecco, parlavi prima della guerra, e quando ogni giorno arrivano notizie di guerra e di sofferenza dal Libano, come cambia il tuo modo di fare radio?
4: Beh, cambia tantissimo, perché prima di tutto le strade, non è che poi, vabbè che io abito vicino dalla radio dove lavoro, però sai, c'è questa paura. Io, anche se ho vissuto la guerra tutta la mia vita qui in Libano, ho ancora questa paura, specialmente adesso molto di più, quando hai figli hai la paura doppia, la paura per loro, non solo per te. Lavorando in una radio statale dove la politica politica è vietata da noi, questa è una cosa ottima, perché come hai detto tu prima, che altre radio erano certi politici, ognuno per dire la sua, grazie a Dio che questo non ce l'abbiamo da noi, quindi siamo al sicuro, come si dice. Però per esempio ultimamente a marzo, quando hanno bombardato Beirut, io per un mese non sono andata alla radio, hanno messo ripetizioni perché avevo veramente paura di uscire da casa. Quindi poi c'è il mood, perché sai, la radio dietro questo microfono devi essere un joker praticamente, devi, se sei triste devi essere forte a non dimostrarlo, se sei, è un gioco molto più difficile della televisione secondo me, perché alla televisione ti vedono ma alla radio no, e non ce la facevo ad essere davanti al microfono.
2: In epoca dominata dai social media e dalle piattaforme digitali, quale pensi che sia ancora il valore della radio?
4: Io sono convinta che non è cambiato tanto per la gente che apprezza la bella musica e i temi che rispettano l'orecchio della gente. Secondo me per questo tipo di gente non è cambiato nulla, anche perché secondo me e i social media dovevano essere una cosa utile per la gente, però purtroppo l'hanno usata per le cose brutte, per la violenza, le cose artificiali. Tutti sanno tutto, tutti sono dottori, tutti sono giornalisti, tutti sono cantanti, c'è un mondo veramente, io vedo che è un mondo bruttissimo, e poi c'è tanta volgarità, non so, in tutti i settori sui social media io trovo pochissime cose che mi attirano. Per questo secondo me chi cerca le cose buone li può trovare sui social media, sì, ma anche alla radio, come anche nel nostro settore vedi tanta gente che non c'entrano in questo settore, non sono educati, non capiscono musica, non fanno il loro lavoro, non fanno le ricerche, non preparano per le interviste, però secondo me la radio esiste ancora.
2: Come vedi il futuro della radio in Libano e nel mondo arabo in generale?
4: Ma se va avanti così c'è un rischio, perché per darti un esempio, io lavoravo con i miei, avevano fatto una casa di produzione, facevamo programmi per la radio, io ho lavorato parecchio con loro. Facevamo programmi molto importanti che vendevamo per i paesi arabi, per Qatar, per l'Arabia Saudita, per Dubai, Abu Dhabi, e compravano tantissimo di questi programmi perché si parlava di cose culturali, medicina, tante cose importanti. Adesso non comprano più, adesso preferiscono il presidente, per esempio ha ricevuto il ministro ex, il ministro ex è partito, ha preso l'aereo per partire non so dove, poi adesso stiamo ascoltando la canzone di Pavarotti che si chiama, capisci Antonello, non c'è più questo tema che interessa le radio dappertutto nei paesi arabi, non comprano più programmi, raramente stanno comprando programmi con un tema che potrebbe aiutare la gente.
2: Vuoi dire che ha perso un po' la sua funzione educativa, pedagogica?
4: Esatto.
2: E qual è il ruolo delle donne nel panorama radiotelevisivo libanese di oggi?
4: Beh, guarda, purtroppo io ho fatto anche televisione, ho fatto 15 anni di televisione, anche la televisione ha cambiato tantissimo purtroppo qui da noi, nel senso che prima sceglievano, mi ricordo dagli anni 70, perché sai abbiamo tanti giornalisti molto educati e molto famosi che sono diventati internazionali, però ultimamente anche la televisione è un rischio tremendo perché non trovi più questa gente, sono... magari c'è il 10%, secondo me non di più, di gente di questo genere, gente che fa bene il suo lavoro, ma adesso come anche un po' dappertutto scelgono le modelle, non ho niente contro le modelle, però le belle donne, le donne sexy diciamo, le donne che sono rifatte in un certo modo, anche questo sta causando un rischio per la televisione, perché prendi il remote control, giri, giri, giri, raramente ti fermi da qualche parte.
2: Quindi un po' lo stesso stereotipo che viviamo in Europa e in America.
4: Esatto. Esatto, sì, purtroppo sì. Sono pochissimi quelli che, per esempio, io non apro la televisione quasi mai. Ho il marito che guarda sempre perché deve seguire, sai, la situazione della guerra, cosa sta succedendo, il telegiornale, ma io veramente non ho più la voglia perché raramente capita che trovi un programma che ti attira. Secondo me stanno correndo tanto verso chi porta sponsor. Va benissimo, chi porta soldi va benissimo, ma anche se il tema è ridicolo, purtroppo è triste anche da dire queste cose, ma è la verità.
2: Quali valori cerchi di trasmettere attraverso il tuo lavoro in radio?
4: Allora, nel mio programma cerco sempre di scegliere il meglio, magari qualcosa di molto interessante, qualcosa di particolare, di nuovo. Non mi piacciono tanto le cose déjà vu, pure come si dice in inglese copy paste. Sai, nel nostro settore a volte leggi la notizia dappertutto o la vedi dappertutto o la ascolti dappertutto. No, mi piacciono le cose diverse, le cose nuove, gente particolare, anche talenti, nuovi talenti. Mi piace tanto riceverli nelle mie puntate, siano bambini, adolescenti, anche qualcuno che sta cominciando una carriera nuova. È una varietà di un patchwork, un insieme che non posso descrivere in una sola parola.
2: Cosa ti motiva ogni giorno a continuare questo percorso?
4: Il mio lavoro stesso, perché sai, qui non stiamo facendo molto la bella vita come una volta. Sai che una volta il Libano era la Svizzera dell'Oriente, ma adesso, oltre alla guerra, ci hanno anche confiscato tutti i nostri soldi. Non so se questo lo sapete, non tutti lo sanno. La lira, hanno fatto anche un fallimento per la lira qui, e quindi il tutto intorno a noi è un stress tremendo. E quindi io è l'unico sfogo per me, se vuoi, perché uscire, trovare gli amici, andare a mangiare o bere qualcosa non mi va più come una volta, perché vedi gente nuova, gente che non conosci, gente che non ti assomiglia. Io, per dirti, quasi tutti i miei amici si vivono all'estero adesso, hanno lasciato il paese. Non mi trovo con questa gente che è rimasta, sono pochissimi gli amici che ho, ci vediamo pochissimo anche, e quindi per me questo lavoro è tutto, è un lavoro che amo, è il mio hobby, è un amore per me, non posso dire di più.
2: Siamo giunti al termine, un'ultima domanda: quali progetti futuri possiamo aspettarci da Zeina Akawi?
4: Chissà, forse ho tanta voglia di andare in Italia, non solo per le ferie come faccio di solito, ma andare a coprire eventi che succedono in tutta Italia, girare dappertutto in Italia, non so, parlare del vino, del formaggio, dell'arte, della bellezza italiana, di tutta la bellezza di questo paese che io adoro veramente. Chissà se potrò farlo un giorno, mi piacerebbe fare dei documentaries anche per la televisione su questo. So che tanti, tanti hanno fatto questa cosa, ma avendo tanta conoscenza, tanti amici che sono anche nel settore, chissà se un giorno lo farò.
2: Grazie Zeina per essere intervenuta nel nostro programma.
4: Grazie a voi.
2: Seconda ed ultima parte di Bande Rumorose, dedicata alla lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in provincia di Taranto da chi vi sta parlando, con un ricevitore SDR Perseus e un'antenna loop attiva ALA 1530LN prodotta dalla Wellbrook Communications. Tutti gli orari menzionati sono espressi in GMT UTC, ovvero ora solare italiana meno 2. Radio Jordan con studi ad Amman in Giordania attraverso il centro trasmittente di Shobak su 612 kHz, ricevuta il 22 luglio alle 18:21 in arabo SIO 353. BBC attraverso la stazione ripetitrice di Limassol Lady Smile sull'isola di Cipro, ricevuta su 639 kHz l'11 luglio alle 18:14 in arabo SIO 252. Dimsi Afash 2, che tradotto in italiano sarebbe la voce delle vaste masse dell'Eritrea, che trasmette dall'Asmara attraverso il suo centro trasmittente situato nella medesima città che è la capitale di questa ex colonia italiana, ricevuta su 840 kHz il 22 luglio alle 18:11 in lingua tigrina, SIO 454. Di nuovo Dimsi Afash, in questo caso si tratta del primo programma, sempre attraverso il centro trasmittente della Smara in Eritrea, su 950 kHz il 22 luglio alle 18.12 in lingua tigrina, la lingua nazionale di questo paese, SIO 353. Radio Malta con studi alla Valletta attraverso il centro trasmittente di Mosta Bizbizia a Malta su 999 kHz il 22 luglio alle 18.10 in lingua maltese, SIO 353. Transworld Radio Eswatini, da Manzini nell'Eswatini, si tratta dell'ex Swaziland, ricevuta su 1170 kHz il 22 luglio alle 17.58, quando iniziava a diffondere il suo segnale di intervallo seguito dall'annuncio in inglese, SIO 343. Da sottolineare che in questa circostanza il segnale di Radio Capodistria, che condivide questo canale, era ridotto ai minimi termini, non solo per la direttività dell'antenna utilizzata, ma anche per via della propagazione. Dimsi Voyane Tigray, che tradotto in italiano significa la voce della rivoluzione del Tigray, da Makelle in Etiopia su 1359 kHz l'11 luglio alle 17.46 in lingua tigrina, SIO 353. Radio Keralam da Ras Al Khaimah negli Emirati Arabi Uniti su 1476 kHz l'11 luglio alle 17.37 in lingua Malayalam, SIO 353. Transworld Radio Benin da Parakou nel Benin, Africa Occidentale, su 1476 kHz il 22 luglio alle 18.10 in inglese, SIO 353. E passiamo alle onde corte. Transworld Radio Eswatini da Manzini nell'Eswatini su 6100 kHz il 12 luglio alle 16.58, quando mandava in onda il suo segnale di intervallo con annuncio in inglese e poi programma in lingua africana, SIO 353. Radio Martì attraverso la stazione ripetitrice di Greenville negli Stati Uniti d'America su 11.930 kHz l'11 luglio alle 20.16 in spagnolo, SIO 353. Ifriqiya FM attraverso il centro trasmittente di Béchar in Algeria, ricevuta su 13.640 kHz il 18 luglio alle 22.21 in arabo e francese, SIO 453. Radio New Zealand con studi a Wellington e attraverso il centro trasmittente di Rangitaiki in Nuova Zelanda su 13.690 kHz il 12 luglio alle 04.59, quando apre la sua trasmissione con il segnale di intervallo, trasmissione in lingua inglese, SIO 343. La voce della Corea con studi a Pyongyang e attraverso il centro trasmittente di Kujang nella Corea del Nord su 13.760 kHz il 18 luglio alle 22.15 in spagnolo, SIO 252. KSDA Adventist World Radio da Agat Guam nell'Oceano Pacifico su 15.215 kHz l'11 luglio alle 15.31 in lingua hindi, SIO 252. Ed infine Radio Ergo attraverso la stazione ripetitrice di Dabaya negli Emirati Arabi Uniti, ricevuta su 21.595 kHz il 19 luglio alle 12.26, chiude la trasmissione 4 minuti più tardi in lingua somala, SIO 232. Siamo arrivati al termine non solo dell'edizione di oggi, ma anche di questa stagione di Bande Rumorose. Anche quest'anno abbiamo viaggiato insieme attraverso le onde corte, le onde medie, la radio internazionale, il Dix e le storie che rendono questo straordinario mondo sempre vivo ed affascinante. Ora è tempo di una breve pausa estiva, Bande Rumorose tornerà a settembre. Nel frattempo vi invitiamo a continuare a seguirci sulle nostre piattaforme editoriali. Trovate notizie, articoli e aggiornamenti su DX Fanzine ed il suo supplemento di metà mese di Express. Vi aspettiamo anche nel gruppo Facebook DX Fanzine, dove quasi ogni giorno condividiamo segnalazioni, log, immagini e curiosità dal mondo della radio. E se volete riascoltare una puntata di questa trasmissione, iscrivetevi al canale YouTube Bande Rumorose Channel, dove sono disponibili tutte le edizioni del programma. Per ricevere gratuitamente le nostre pubblicazioni di DX Fanzine e di Express, oppure per suggerimenti e commenti, scrivete pure a banderumorose@dxfanzine.com. Da Antonello Napolitano è tutto per questa stagione, vi auguro una splendida estate, tanta buona propagazione, tanti DX e come sempre buon ascolto.
1: Avete ascoltato Bande Rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine. Ha condotto in studio Antonello Napolitano.

0: linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Un saluto dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca. Una donna è stata uccisa la notte scorsa da Mendolara, comune nel Cosentino, e i carabinieri stanno ora ricercando il compagno, un 42enne di nazionalità albanese, per chiarire la sua posizione. La vittima, Ornella Fora Stefano, di 46 anni, sarebbe stata selvaggiamente picchiata. La donna è stata portata all'ospedale di Trebisacce, non è ancora chiaro se dal compagno, ed è stata lasciata fuori dall'ingresso.
1: Clamoroso furto d'arte ieri sera al Museo regionale di Messina. Ladri sono riusciti a introdursi nelle sale eludendo i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza, riuscendo a rubare capolavori attribuiti ad Antonello da Messina. I malviventi hanno agito con precisione, portando via 3 tavole su 5 del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta a bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, estratta e asportata direttamente in una teca blindata. La procura ha aperto un'inchiesta.
2: Sono iniziati ad arrivare i primi aiuti per migliaia di sfollati sull'isola indonesiana di Flores, colpita da un forte terremoto che ha provocato almeno 48 morti, decine di feriti e danni a centinaia di abitazioni ed edifici. Circa 5.000 persone hanno lasciato le proprie case dopo il sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito l'isola nella mattina di sabato. Nelle ore successive sono state registrate almeno 341 scosse di assestamento. In alcune zone mancano ancora elettricità e collegamenti telefonici.
1: Il ministro della difesa israeliano Katz ha minacciato nuovi attacchi contro Hezbollah mentre si intensifica l'escalation nel sud del Libano. Nessun conto e nessun fronte resterà aperto. Colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto su X. Le sue parole arrivano dopo una nuova ondata di attacchi israeliani ieri nel sud del Libano, che ha ucciso almeno 11 persone. La IDF ha dichiarato di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in risposta ad un attacco contro le sue truppe, in cui sono rimasti gravemente feriti 3 soldati. L'escalation è una delle più gravi dalla tregua di giugno tra Israele ed Hezbollah.
2: Un incidente d'autobus avvenuto nella notte su un'autostrada in Ungheria ha provocato la morte di 12 persone e il ferimento grave di almeno altre 10, lo ha annunciato il primo ministro Magyar su Facebook. Il pullman immatricolato in Polonia ha fatto sapere alla polizia si è rovesciato intorno all'1 sull'autostrada M3 mentre viaggiava a est di Budapest.
1: Dopo settimane di caldo e afa, il meteo sull'Italia si appresta a cambiare. Già da oggi sono previsti i primi temporali su Alpi, Prealpi e pianure del nord. I rovesci si estenderanno nel pomeriggio anche ai rilievi del centro-sud. Sul resto del paese invece ci saranno maggiori schiarite con temperature ancora sopra le medie della stagione. La settimana prossima è previsto il passaggio di 2 perturbazioni con temporali anche intensi su Liguria di Levante, Alpi, Prealpi e sulle pianure di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le precipitazioni poi raggiungeranno anche parte del centro-sud. Martedì e mercoledì tornerà il sole, con un calo generale delle temperature in linea con le medie stagionali.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
3: Notiziari a cura della redazione di Luce Verde torneranno lunedì 17 agosto.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
5: Le signore ricevono.
6: È amore o solo cattivo gusto?
5: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
7: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
8: Media Radio Castellana.
9: Pubblicità.
10: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
0: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
11: che ne già sete le verrà nel tempo.

0: Benvenuto Weekend!
1: Eccomi qua, anche oggi pronto a trascorrere un'oretta insieme a voi. Spero che la cosa vi faccia piacere, a me sicuramente sì. Io sono Alessandro Parode e parte in questo istante la nuova puntata di Benvenuto Weekend.
0: Benvenuto Weekend.
1: Titolo del programma e lo ricordo anche nome della nostra pagina Facebook. La raccomandazione è sempre quella, mi raccomando, visitatela, visitatela e ancora visitatela.
0: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
1: Si parte così subito.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.

Dopo aver trionfato a Sanremo, Saif si ripresenta al suo pubblico con il singolo Buona Domenica. Questo è Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo, felicissimo, come dicevo prima, di essere con voi anche oggi. La grande musica italiana continua grazie a Fiorella Mannoia.

0: con Opalite funziona sempre tantissimo Taylor Swift. Amici, amici, vi do un'anticipazione sull'ospite che ci sarà tra pochissimo. Arriva direttamente dalla 76esima edizione del Festival di Sanremo. È bravissima e ci parlerà del suo nuovo singolo, quindi mi raccomando, rimanete con noi. Intanto vi faccio gustare subito così la sequenza mixata del nostro e vostro DJ Vittorio Veneziano, come sempre il tutto in 4 minuti. Vai DJ.
1: Benvenuto weekend. Tutta la musica per te.
2: 424 4 hits in 4.

0: successo?
1: Ho rotto la chiave!
0: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
3: Benvenuto Weekend.

0: Direttamente dalla 76esima edizione del Festival di Sanremo abbiamo ascoltato Nei miei DM, un singolo particolarmente ritmato da Blind, Elma e Sonico. Ma attenzione, perché Elma è al telefono con noi e con immenso piacere la saluto e la ringrazio, anzi ti ringrazio Elmira per aver accettato il mio invito.
1: Ciao, no, grazie a te.
0: Grazie, grazie di cuore. Allora, questa partecipazione a Sanremo deve essere stata qualcosa di veramente toccante per te, indimenticabile. Calcare quel palco ha sicuramente quel che di magico, no?
1: Sì, no, veramente è stato molto speciale, perché per me tutto succede in fretta e veramente è stata un'esperienza incredibile e indimenticabile, come hai detto tu. E sono molto grata che ho avuto questa possibilità di partecipare e di portare la nostra musica lì.
0: Tra l'altro, la tua musica è davvero molto bella e, se posso esprimere un mio parere da addetto ai lavori, è molto, molto radiofonica. Tra l'altro, anche la tua ultima canzone, devo dire che funziona veramente tanto. Si intitola Mille sguardi, in collaborazione con Garelli. Come è nato questo brano, Elmira?
1: Questo brano l'abbiamo scritto l'anno scorso, il mio terzo brano in italiano, quindi sono più tranquilla, perché quando sono uscita con il mio primo brano ero un po' preoccupata come reagisce il pubblico per il mio italiano, però sono più tranquilla adesso. È un brano che di nuovo è pop, come dici tu, di nuovo è radiofonico, però è un po' diverso perché c'è un po' di Latin. È un brano che parla dell'amore di nuovo, di quell'amore che ti dà adrenalina, che di quell'amore che puoi imparare tante cose, anche dei momenti difficili, anche dei momenti belli. Però il messaggio più importante che vorrei trasmettere con questo brano è veramente di crescita personale. Perché lo dico sempre, prima di tutto dobbiamo amare noi stessi per far qualcun altro amarci. Questo è il messaggio che vorrei trasmettere con questo brano.
0: Tra l'altro qualcuno molto più in alto di noi diceva: ama il prossimo tuo come te stesso. E come fai ad amare il prossimo tuo se prima non ami te stesso? No, non è una forma di egoismo, è un qualcosa di sano che poi ci permette di amare veramente il prossimo. E con questo tuo brano devo dire che stai lanciando un messaggio universale che è molto bello, oltre alla bellezza della musica in sé, nei suoi arrangiamenti, nel suo ritmo. Un'altra cosa ti volevo chiedere, invece, la collaborazione con Garelli, come è avvenuta?
1: Garelli è bravissimo. Allora, Garelli lavora nel nostro studio con la mia manager e volevamo lavorare da un bel po'. Lui è una bellissima persona, veramente, e poi è bravissimo. E abbiamo deciso che sarebbe molto bello se riusciamo a fare questa canzone Mille sguardi insieme. E abbiamo deciso di lavorare su questa canzone e così è successo, così.
0: E così all'improvviso la magia è,
1: sì.
0: Ecco, quella che poteva sembrare apparentemente una semplice bella favola meravigliosa è diventata realtà, perché ci hai creduto, perché ci avete creduto. Perdonami la domanda, Elmira, perché hai parlato della tua difficoltà nell'esprimerti in italiano? Perché tra l'altro lo parli benissimo, perché tu sei bulgara, giusto?
1: Sì, perché sono bulgara. Tutti sanno che ho imparato l'italiano due anni fa, quando ho fatto X Factor.
0: Mm-hmm.
1: Quindi sì, è stato un bel viaggio per me,
0: una
1: bellissima avventura.
0: E tra l'altro, ormai l'avrai sicuramente capito, l'italiano grammaticalmente non è semplicissimo, quindi ti dico brava, brava, brava, lo parli.
1: Grazie, grazie mille.
0: Lo parli veramente molto, ma molto bene. Senti, Elmira, quali sono i tuoi canali per seguirti e per acquistare i tuoi brani?
1: Allora, su Instagram mi chiamo Elma Official, anche su TikTok, e mi chiamo Elma su Spotify e YouTube.
0: Quindi è molto semplice trovarti, è molto semplice seguire tutte.
1: Assolutamente.
0: È molto semplice seguire tutte le tue attività. Ovviamente siamo in chiusura della nostra conversazione, della nostra chiacchierata radiofonica. Dicevo, ovviamente il microfono rimarrà sempre a tua completa disposizione per le tue prossime produzioni. A questo punto è arrivato il momento di ascoltare il tuo brano meraviglioso. Sai che cosa faccio io adesso? Io adesso ti saluto e ti ringrazio per aver accettato il mio invito. Grazie di cuore. Diventi tu la speaker, annunci tu il tuo pezzo davvero molto bello e ancora infinitamente grazie, non soltanto da parte mia, ma di tutti gli ascoltatori di Benvenuto Weekend. Ciao Elmira.
1: Ciao, grazie veramente. Sono Elma e questo è il mio nuovo pezzo, Mille Sguardi.

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
0: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
3: Disco Story.
4: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

Approfittando dell'uscita cinematografica di Michael, film sulla storia di Michael Jackson, ecco che così mi è venuta l'idea di proporvi questo disco story veramente indimenticabile. Il disco più venduto in assoluto, stiamo parlando del sesto album in studio della mitica star Michael Jackson, Thriller, uscito nel 1982, ma il brano appena ascoltato, che dà anche il nome all'album, appunto Thriller, uscì come singolo nel 1983, un disco story davvero strepitoso, come del resto la grande star che è rimasta nel cuore di tutti quanti noi.

0: immancabile, il DJ Beda, che con questa sua Inside ci conduce come di consueto verso l'appuntamento con il Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quest'estate
8: è un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
15: Benvenuto Weekend.

0: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
2: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
3: E come sempre, per concludere in bellezza, c'è lui in collegamento da Milano, il DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
1: Benvenuto Weekend. Tutta la musica per te.

0: Alessandro Parodo, benvenuto weekend.
1: E ringrazio naturalmente il Mix Mauro da Milano, ringrazio il DJ Beda, ringrazio il DJ Vittorio Veneziano, i nostri tre DJ che con estrema costanza animano Benvenuto Weekend. Ringrazio naturalmente voi amici all'ascolto che avete seguito anche oggi il vostro appuntamento settimanale, e non è quello esclusivo, nel senso che c'è tutta la programmazione che è a vostra completa disposizione, quindi vi invito come sempre a seguire tutto il resto della programmazione di questa emittente che a voi piace sempre di più, piace quotidianamente, quindi grazie di cuore. Tra 7 giorni io, Alessandro Parodo, se vorrete, sarò ancora con voi e sarà un'altra grande occasione per stare bene insieme. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto weekend.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
5: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità, controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
8: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
9: Le signore ricevono.
10: È amore o solo cattivo gusto?
9: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
10: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri con i pesanti attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Mosca afferma di aver abbattuto 822 droni ucraini nel più massiccio attacco dall'inizio dell'anno, con circa 600 velivoli diretti verso la capitale. Raid russi hanno invece colpito Kiev e Kryvyi Rih. Secondo Zelensky il bilancio è di almeno 3 morti e 20 feriti. Tensione anche nello spazio NATO. Un caccia spagnolo ha abbattuto in Romania un drone che, secondo l'Alleanza Atlantica, sembrerebbe russo.
1: Vaticano, nuovo appello di Papa Leone XIV per la pace in Medio Oriente. Dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, il pontefice ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale a favorire progressi verso la soluzione dei due stati per una pace giusta e duratura. Leone inoltre ha condannato disuguaglianze e discriminazioni che calpestano la dignità delle persone.
2: La cronaca: furto d'arte al Museo regionale di Messina. Nella serata di Ferragosto alcuni ladri sono riusciti a eludere i sistemi di sicurezza e a sottrarre 4 opere attribuite ad Antonello da Messina. 3 delle 5 tavole superstiti del celebre polittico di San Gregorio e una preziosa tavoletta bifronte prelevata da una teca blindata. 2 opere sarebbero state successivamente ritrovate su un muretto. Il museo è stato chiuso al pubblico mentre proseguono le indagini della polizia e della scientifica.
1: Una donna di 46 anni è stata trovata morta nella notte davanti all'ospedale di Trevisacce, nel Cosentino. Secondo la prima ricostruzione, sarebbe stata brutalmente picchiata e successivamente lasciata davanti alla struttura sanitaria, dove i soccorsi si sono rivelati inutili. Il compagno 42enne, inizialmente reperibile, è stato rintracciato nel porto di Bari mentre stava per partire. Sarà ascoltato dagli investigatori. I carabinieri indagano per ricostruire quanto accaduto e non escludono l'ipotesi del femminicidio.
2: Domenica di Ferragosto da Bolino Rosso sulle strade italiane, con traffico intenso per i primi rientri verso le grandi città e criticità previste soprattutto nel pomeriggio e in serata. Sul fronte meteo ancora caldo intenso con punte fino a 36-38 gradi, ma da oggi una perturbazione atlantica porterà temporali al nord e un progressivo calo delle temperature destinato poi a estendersi al resto della penisola.
1: Lo sport: ancora medaglie per l'Italia agli europei di nuoto di Parigi. Nicolò Martinenghi conquista l'oro nei 50 rana davanti al compagno di squadra Simone Cerasuolo, che si aggiudica l'argento. Sul podio anche Sara Curtis, bronzo nei 100 stile libero, mentre Anita Castaldi conquista l'argento nei 200 misti. In serata attesa anche per la finale della 4x200 stile libero mista. Medaglie anche per Pietro Riva, che chiude in seconda posizione la maratona maschile dei campionati europei di atleti di Birmingham.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
3: I notiziari a cura della redazione di Luce Verde torneranno lunedì 17 agosto.
4: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
5: Le signore ricevono.
6: È amore o solo cattivo gusto?
5: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
6: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani.

0: E Chico Italiano!
1: Quando mi chiama sono Yakuza. Mi dice arrivo, le dico usi. Quanto mi costa, quanti ne butti. Dice che figo. Mentre si muove fa
2: ram pam pam pam pam.

0: anche a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con il Medio Oriente. L'Iran avverte che continuerà a combattere fino alla sconfitta di Stati Uniti e Israele. Ribadisce che lo stretto di Hormuz resterà sotto il controllo di Teheran, respingendo le rivendicazioni di Donald Trump. Intanto Israele intensifica i raid nel sud del Libano, almeno 11 morti e 19 feriti. L'esercito israeliano afferma di aver ucciso anche altri comandanti di Hezbollah. Nel frattempo, dal Vaticano, dopo l'Angelus e Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale.
3: E chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
1: Grave aggressione a Barcellona, dove un italiano di 21 anni, Nicola Maggiotto, originario del Trevigiano, è ricoverato in terapia intensiva in coma farmacologico con lesioni cerebrali. Il giovane, in vacanza con alcuni amici, sarebbe stato aggredito fuori da un locale da una dozzina di ragazzi. Colpito violentemente alla nuca, ha perso conoscenza. Ferito anche un amico intervenuto per difenderlo. Il momento è ancora da chiarire, mentre la polizia spagnola indaga per identificare gli aggressori.
2: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. I legali di Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante, presenteranno nei prossimi giorni una nuova richiesta di riesame delle misure cautelari e valutano un nuovo interrogatorio per chiarire alcuni passaggi giudicati fumosi dai magistrati. La difesa sostiene inoltre che dagli atti risulterebbe che lo stesso Ranucci avesse chiesto un rafforzamento della scorta.
1: Ultimi giorni di caldo intenso sull'Italia, oggi l'anticiclone mantiene temperature elevate con punte di 36-38 gradi soprattutto al centro-sud. Da queste ore però una perturbazione atlantica comincerà a interessare il nord, portando temporali un primo calo termico. Tra lunedì e martedì l'aria più fresca si estenderà progressivamente al resto della penisola, mettendo fine alla lunga fase di caldo africano.
2: E il caldo record cambia le abitudini dei vacanzieri e premia la montagna. Secondo le stime di Assoturismo Confesercenti, nel weekend di Ferragosto le località montane italiane registrano circa 1,6 milioni di presenze. Per l'intero mese di agosto sono previsti 11,7 milioni di pernottamenti, in crescita del 2,3% rispetto allo scorso anno. Agosto diventa così il mese più importante per il turismo montano, superando ormai anche i picchi della tradizionale stagione invernale.
1: Veniamo allo sport. L'Italia difende dalla Gran Bretagna il primato del medagliere agli europei di atletica di Birmingham. Questa mattina Pietro Riva ha conquistato l'argento nella maratona, mentre l'Italia femminile ha centrato il secondo posto nella classifica squadre. Nell'ultima giornata di gare le speranze azzurre di arricchire ulteriormente il bottino sono affidate soprattutto alla rissa Iapichino, impegnata nella finale del salto in lungo. Medaglia d'argento per Sofia Raffaeli ai mondiali di ginnastica ritmica di Sofia.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
5: Le signore ricevono.
6: È amore o solo cattivo gusto?
5: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
6: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno, ben trovati dalla redazione. Permangono difficoltà in Liguria sulla 10 Genova 20 miglia. A causa di un incidente avvenuto al chilometro 26, ci troviamo tra Varazza e Renzano. Il traffico è bloccato in direzione di Genova. Per le provenienze da 20 miglia e Savona c'è l'uscita obbligatoria al casello di Varazze, ma è suggerito uscire prima, cioè a Celle Ligure. Passiamo sulla A22 del Brennero, abbiamo rallentamenti con code a tratti a partire da Affilago di Garda fino a Trento Nord in direzione del confine con l'Austria, poi ci sono code tra Carpi e il Bivio di Missione per la 1 Milano-Bologna e al momento sulla 1 Milano-Bologna abbiamo code tra Piacenza e Fiorenzuola in direzione di Bologna, questo a causa dell'incendio di un veicolo. Ancora in 1 rallentamenti con code a partire da Modena fino al nodo autostradale di Bologna. Sulla A14 Adriatica, in colonnamenti da Bologna Fiera fino a Castel San Pietro, in direzione quindi di Ancona, da registrare poi sempre in A14 un incidente che sta provocando incolonnamenti tra Castel San Pietro e San Lazzaro in direzione di Bologna. Restiamo in A14, nel tratto marchigiano, un chilometro di fila tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio, in direzione di Ancona, la causa un veicolo in panne. Sulla 1 Firenze e Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra le uscite di Sasso Marconi e di Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Sulla Firenze-Roma, code per un veicolo in panne tra Firenze Sud e Scandicci, sempre in carreggiata nord, quindi in direzione di Bologna. Passiamo in Sardegna, nella provincia del Sulcis Iglesiente, da registrare un incidente avvenuto sulla statale 195 Sulcitana nel territorio di Giba. Ebbene, il traffico è bloccato, la strada è chiusa nelle due direzioni, deviazioni locali. Al sud sulla 30 Caserta-Salerno, code tra Castel San Giorgio e Salerno, Mercato San Severino in direzione dell'A2 del Mediterraneo, situazione per certi versi analoga sulla Napoli-Pompei-Salerno dove abbiamo code a tratti a partire da Angri fino a Vietri sul mare in direzione di Salerno. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

girl. Uh-uh. And have we got news?

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Alexander, do you?
1: I do.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: I notiziari a cura della redazione di Luce Verde torneranno lunedì 17 agosto.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Le signore ricevono.
4: È amore o solo cattivo gusto?
3: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
4: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai?
1: Pronta?
0: Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no? Negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai i chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale, hai solo bisogno di seguire la mia routine. Segna. Sveglia alle 4:41, così per le 4:58 più o meno sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio, io ad esempio studio i Vangeli.
1: Oddio, con tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro l'ansia e depressione, è scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada, te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton, no?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale. Tutti insieme.

0: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
1: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità.
0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Le signore ricevono.
1: È amore o solo cattivo gusto?
0: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
1: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
2: Lo sai che le apparenze non ingannano e i cigni dentro l'acqua non si bagnano. Lo sai che c'è una febbre che ti fa guarire e che ci sta un silenzio che si fa sentire.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno, ben trovati dalla redazione. Permangono difficoltà in Liguria sulla 10 Genova 20 Miglia a causa di un incidente avvenuto al chilometro 26. Ci troviamo tra Varazze e Renzano. Il traffico è bloccato in direzione di Genova per le provenienze da 20 Miglia e Savona. C'è l'uscita obbligatoria al casello di Varazze, ma è suggerito uscire prima, cioè a Celle Ligure. Passiamo sulla A22 del Brennero, abbiamo rallentamenti con code a tratti a partire da Affilago di Garda fino a Trento Nord in direzione del confine con l'Austria, poi ci sono code tra Carpi e il bivio di immissione per la 1 Milano-Bologna e al momento sulla 1 Milano-Bologna abbiamo code tra Piacenza e Fiorenzuola in direzione di Bologna, questo a causa dell'incendio di un veicolo. Ancora in 1 rallentamenti con code a partire da Modena fino al nodo autostradale di Bologna. Sulla A14 Adriatica, incolonnamenti da Bologna Fiera fino a Castel San Pietro, in direzione quindi di Ancona, da registrare poi sempre in A14 un incidente che sta provocando incolonnamenti tra Castel San Pietro e San Lazzaro in direzione di Bologna. Restiamo in A14, nel tratto marchigiano, un chilometro di fila tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio, in direzione di Ancona, la causa un veicolo in panne. Sulla 1 Firenze e Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra le uscite di Sasso Marconi e di Sasso Marconi Nord, in direzione di Bologna. Sulla Firenze-Roma code per un veicolo in panne tra Firenze Sud e Scandicci, sempre in carreggiata nord, quindi in direzione di Bologna. Passiamo in Sardegna, nella provincia del Sulcis Iglesiente, da registrare un incidente avvenuto sulla statale 195 Sulcitana nel territorio di Giba. Ebbene, il traffico è bloccato, la strada è chiusa nelle due direzioni, deviazioni locali. Al sud, sulla 30, Caserta-Salerno, code tra Castel San Giorgio e Salerno, Mercato San Severino, in direzione dell'A2 del Mediterraneo. Situazione per certi versi analoga sulla Napoli-Pompei-Salerno, dove abbiamo code a tratti a partire da Angri fino a Vietri sul mare, in direzione di Salerno. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia, ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

0: Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
6: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
9: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
10: Le signore ricevono.
11: È amore o solo cattivo gusto?
10: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
11: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Media Radio Castellana.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17.
5: Da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedite Edizioni va ora in onda il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori relative alle produzioni di Inedite Edizioni. Il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21.

0: Cari ascoltatori di MRC, benvenuti per una specialissima puntata di Autori alla Radio. Buonasera Claudio, benvenuto.
1: Ciao, ciao Bruno,
0: come stai? Tutto bene?
1: Sì, caldo ma sto bene.
0: Bene, mi fa molto piacere, anche perché siamo tutti nella stessa pentola e penso che insomma lamentarsi sia una cosa superflua ormai.
1: Infatti.
0: Bisogna solo aspettare il fresco.
1: È pleonastico.
0: Allora, ok. Allora, caro Claudio, stasera stiamo facendo qualcosa che molto probabilmente per dei contrattempi non è completo, per cui lo dovremmo rifare, ma avevamo intenzione di mettere assieme tre autori che hanno secondo noi insomma un filo rosso di congiunzione, perché scrivono di cose totalmente diverse ma hanno qualcosa in comune.
1: Hanno qualcosa in comune, certo. Questa era un'idea molto buona, perché Inedit tiene i suoi autori e cerca di collaborare con loro nel miglior modo possibile, e questa idea di mettere insieme gli autori che hanno comunque pubblicato con Inedit dei testi che hanno comunque un denominatore comune era un'idea molto interessante. È un'idea molto interessante.
0: Molto bene, allora vuoi fare tu le presentazioni?
1: Sì,
0: così facciamo una piccola introduzione.
1: Sì, sì.
0: Iniziamo dal più lontano, che ne dici?
1: Iniziamo dal più lontano.
0: Buonasera Domenico, ci senti?
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Sei in stazione, vero?
2: Stiamo arrivando in stazione per poter tornare a casa.
0: Ok, molto bene.
1: Sì, Domenico, questi sono autori che sono già stati intervistati. E comunque adesso rileggo più o meno una breve notizia su di loro. Domenico Sforza è un architetto di origine altamurane e brindisino d'adozione, vive in equilibrio tra la passione per la progettazione architettonica e il fascino della ricerca storica per il Medioevo. È un tecnico amministrativo presso il campus Ecotecne dell'Università di Salento. Studioso di cavalleria degli ordini militari, dedica le sue ricerche all'universo dei Templari, esplorando il legame profondo tra storie, simbolismo e territorio. Accademico esperto in studi templari presso la prestigiosa Accademia ITAF Academy Foundation, Domenico organizza eventi di approfondimento storico e partecipa regolarmente a seminari e convegni nazionali dedicati alla cavalleria. Ha esperienza come capo scout, durato oltre 10 anni, e tra i sentieri fuochi il bivacco, che ha imparato l'arte di raccontare storie più giovani, trasmettendo loro i valori dell'onore, della fratellanza e del servizio.
0: Molto bene, e abbiamo in studio, che è molto più semplice da collegare, abbiamo Egidio. Buonasera Egidio, benvenuto.
3: Buonasera a tutti gli ascoltatori,
1: Egidio.
3: Buonasera a voi.
1: Ancora con noi.
0: Che io chiamo Egidio Magnetico.
1: Allora, Egidio ha pubblicato con noi Riequilibrio biochimico del corpo e la rinascita di Atlantide.
3: Il risveglio
1: di Atlantide. È diplomato in elettronica, acquisisce conoscenze e capacità che gli permettono di sviluppare un'elettronica creativa finalizzata al benessere, come finora pochi hanno fatto. Con un interesse focalizzato sulla persona anziché sullo sviluppo industriale, realizza prototipi costruttivi che sono in continua evoluzione, come la magnetoterapia a campo Fibonacci, sinusoidale variabile trifase per il trattamento dei dolori corporei, o l'elettroionizzazione corporeo-respiratoria, o le vibrazioni sonore a 432 Hz luminose. Sono pensate anche per lavorare in sinergia tra di loro e stanno rappresentando un'importante svolta nel campo del benessere corporeo e della serenità dell'individuo.
0: Molto bene, allora io inizio i giochi subito per destabilizzare la scena, come mio solito, spero che mi scuserete, e inizio da Domenico. Allora Domenico, hai sentito la presentazione che riguarda Egidio, e allora io ti chiedo subito così a bomba: secondo te potrebbe esserci una congiunzione ovviamente tra il periodo storico e le tue passioni, quello che studi, e il magnetismo e l'energia in generale, cioè tra i templari e l'energia, secondo te c'è,
3: e Atlantide
0: anche, c'è una congiunzione, Domenico?
2: Beh, se vogliamo sicuramente la possiamo trovare sulla storia dei templari e il discorso quindi della storia di Atlantide, ed è sicuramente un collegamento lo si trova, come anche sul discorso appunto dell'energia, e quindi su questo un po', questa attrazione un po' magnetica che sentivo raccontare, vuoi anche sulla stessa storia che nel mio romanzo si racconta, sicuramente un legame lo si trova.
0: Molto bene, molto bene. Egidio, insomma, dopo ti faremo parlare, però io continuo perché faccio un riferimento soprattutto, soprattutto a me la cosa che mi colpisce, secondo me la cosa che nella mia testa vi congiunge molto è l'architettura sacra, anche perché insomma è un genere di sviluppo di energia molto importante, di cui anche Egidio si occupa, vero Egidio? Tu sei andato in tutto il mondo a vedere questi fattori energetici. Esatto. Vai pure Egidio.
3: Di cui nel primo Medioevo effettivamente c'erano tutte delle costruzioni che richiamavano questa geometria sacra, però giusto per continuare il discorso di Domenico, la prima parte molto interessante era quella che nel libro Il risveglio di Atlantide c'è un tratto in cui si parla che i Templari hanno scoperto una mappa molto antica con un manoscritto molto antico che parlava di queste energie.
0: Molto
3: e che
0: bene.
3: Erano legate ad Atlantide.
0: Allora Claudio, avevamo ragione. Ovviamente oggi manca purtroppo Andrea, perché avevamo predisposto che fossero in tre i nostri autori, ci avevano
3: esatto.
0: una congiunzione,
3: infatti,
0: però ha avuto un contrattempo, molto probabilmente la dovremo rifare, per cui sia Domenico che Egidio vi dovrete risottoporre a questa a questo esperimento editoriale.
3: Lo facciamo con piacere.
0: Ok, molto bene. Claudio.
1: No, io e questo è vero che nel libro di Egidio si parla di Templari, ed è anche vero che nel libro di Domenico questi sono degli argomenti che vengono sviluppati. Domenico li sviluppa molto sotto il profilo personale, c'è una bellissima storia quella di Domenico, e invece Egidio la sviluppa dal punto di vista archeologico. Infatti Egidio è un archeologo, con Angela sono
3: sì,
1: due archeologi
3: appassionati
1: che nei posti dove vanno li scoprono solo loro, E infatti in Terre Culture stiamo proprio pubblicando le loro avventure, e ce n'è una più bella dell'altra.
0: E allora, sono tutte e due, erano tutti e tre, adesso non voglio svelare le cose di Andrea perché poi le ritratteremo, ma loro due, visto che abbiamo questo materiale sotto mano, Claudio, volevo fare il punto sul fatto che tutti e due sono persone che si occupano e studiano di cose del passato, ok, però riportandole al presente. Egidio ovviamente andando alla ricerca di questi siti che manifestano tutta questa energia, e Domenico invece riportando a noi quello che è il concetto della cavalleria e non solo, e soprattutto spiegando molto bene. Io sono rimasto folgorato dal modo di Domenico, insomma, di portare nei nostri tempi queste cose, anche se vogliamo un pochino difficili da trattare, no?
2: Grazie. Okay.
0: Beh, no, figurati, non è un complimento, non è per piaggeria, ma
1: è semplicemente
0: vero.
1: È vero,
0: non sto dicendo la verità.
1: Li ha trattati, ma come c'è scritto nella biografia, in maniera molto semplice e cose difficili. No, è verissimo questo. È anche una delle bellezze del suo libro.
0: Egidio, cosa ne pensi tu?
3: Sì.
0: Dimmi un po'.
3: Sotto questo aspetto, cosa
0: esatto.
3: ci congiunge tutti
0: esatto.
3: quanti insieme?
0: No, non solo, il fatto che, allora, Domenico porta a noi certi concetti che riguardano la cavalleria, ma soprattutto certi concetti che riguardano l'animo umano, perché ha sostenuto parecchie volte, giustamente, cosa su cui io sono d'accordo, che ognuno di noi è un cavaliere, o comunque lo può essere, può riportare quell'energia. Dico bene, Domenico?
2: No, certo.
0: Se dico qualche corbelleria mi puoi interrompere quando vuoi.
2: Assolutamente. Vai.
0: Ok, no, e infatti questa cosa Egidio invece la fa mostrandomi non solo con l'esperienza, non solo con i libri, ma anche proprio sul posto. Per cui, allora, a te Egidio chiedo subito a bomba la cosa più sconvolgente, cioè per te, ma anche sicuramente per gli ascoltatori, che riguarda ancora questa energia che persiste in certi luoghi. Racconta un aneddoto e dopo poi faremo in modo a Domenico di fare ripercorrere questa diciamo presenza tuttora di quello che lui studia e che riguardava un po' i Templari. Prego Egidio.
3: Esatto, quello che noi abbiamo visto nel tempo, nella maggior parte dei posti che abbiamo visitato, però senza andare troppo distante nel mondo parlerei del Pozzo di Santa Cristina che c'è in Sardegna, dove è stato costruito con una capacità tecnologica molto antecedente al Medioevo e con capacità costruttiva uguale a come hanno costruito Machu Picchu. La Chiesa ne ha preso possesso subito e ha utilizzato la sua energia del posto, perché era fatta per convogliare e trattenere l'energia in un certo modo, e l'hanno utilizzata per la fertilità, quindi per rituali di fertilità.
0: Molto bene, prevedo uno scontro tra titani. Come rispondi, Domenico? Metti del tuo anche in questa discussione. Prego, Domenico.
2: Diciamo, dato che si parla di tecniche costruttive innovative, io mi aggancio invece sul fatto che a livello architettonico tutte quelle che sono le architetture, insomma, le opere architettoniche realizzate, diciamo, dall'ordine Templari o quanto almeno in quel periodo, seguivano delle regole matematiche che anticipavano parecchio tante cose che noi adesso diamo per scontato. Poter lavorare quindi sempre in rapporto con la sezione aurea, lavorare sempre quindi con il numero, diciamo, quindi questo numero ciclico che poi si verrà casualmente alla serie di Fibonacci, e lavorare quindi con una serie di geometrie che non nascono per caso, ma hanno un significato ben preciso di quello che è l'architettura che si vuole realizzare, sia dal punto
3: Domenico,
2: di vista di architettura.
3: Complimenti Domenico, bravissimo.
2: Ah, grazie. Okay. Sia dal punto di vista militare che dal punto di vista d'architettura prettamente, chiamiamola sacra, chiamiamola così, anche se l'architettura è sacra e per i templari aveva una funzione anche, diciamo, chiamiamola ospedaliera, significa l'architettura geometrica rispondeva ad una serie di esperienze. Per agganciarmi, ecco, a questa esperienza un po' magnetotermica, quasi un po' energetica, c'è un dettaglio importante: le architetture circocentriche che richiamavano l'anastasis, diciamo, quindi del Santo Sepolcro, avevano tutte quante al centro un pozzo d'acqua. Se non è quella energia, quindi tutte le architetture avevano al centro una fonte battesimale che quasi sempre coincideva con sotto con delle, diciamo, sorgenti d'acqua viva. Ecco, quindi diciamo questo rapporto energetico era presente già anche in queste situazioni, diciamo, un po' più medievali.
3: Bravissimo Domenico, scusa, hai fatto bene a citare il discorso della fonte battesimale, perché paradossalmente nel posto di Santa Cristina, nella chiesa adiacente, la fonte battesimale sotto, anziché avere 12 anelli, ne ha 13. Tu sai che la simmetria non è particolare.
2: Sì. E anche
3: c'è un motivo preciso per cui era 13, per capire l'importanza di quanto fosse buona quell'acqua in particolare.
2: Scusa,
3: questa caratteristica qui sul campo magnetico, poi sul rapporto Auro 1.618, paradossalmente l'abbiamo tirato fuori quando ci siamo incontrati con Andrea la prima volta, che raccontando una parabola che aveva a che fare con i numeri, paradossalmente facendo l'equazione di primo grado è saltato fuori proprio il rapporto aureo in uno. Pensando che non fosse casuale, gli ho detto: me ne racconti un altro. Beh, è saltato fuori il numero del 3.14 con un'equazione di primo grado. Quindi vuol dire che i templari, e questo ce l'abbiamo nel monastero di Worau in Austria, quando sono andati giù la prima volta e hanno riportato su un testo sacro derubato dalle culture locali, è saltato fuori che da quel punto lì c'era un rapporto particolare per il suono. Quindi loro hanno costruito un trasmettitore sonoro, che era grande quanto una parabola di 2 metri, che trasmetteva il suono sottovoce a una distanza di 40 metri. Ingrandendo di 100 volte quella parabola veniva fuori l'anfiteatro, quindi le formule matematiche sono ovunque nell'antichità.
2: Io mi aggancio a questo tuo dettaglio del suono, volendo un attimo spostarmi dall'Austria in Francia, la cattedrale di Chartres o addirittura la cattedrale di Notre Dame, per quanto riguarda i prospetti, entrambi si possono tranquillamente ricostruire con la sezione aura in una maniera precisa, proprio che si scatta il millimetro, e il rapporto sonoro lo si trova tranquillamente leggendo la scomposizione metrica delle vetrate. C'è un rapporto che viene tranquillamente, tenendo presente che in quel periodo nasce anche le note che noi conosciamo, no, do re mi fa sol la, in realtà non sono altro che ut re e, diciamo, ut re e vi discorrente altre note create da un monaco cistercense. In quello stesso periodo queste vetrate vengono intestate geometricamente come se fosse una scansione metrica sonora.
0: Va bene, allora intervengo io perché comunque sono il maestro di cerimonia e devo fare una cosa, devo fare due cose. Prima di tutto dire a te Domenico che sei dall'altra parte, insomma, dell'Italia, quasi sei molto lontano da noi, ma molto vicino sia nel cuore che con la voce, che nel momento in cui hai iniziato a citare certe situazioni Egidio si è illuminato, ok?
2: Ho sentito come parlava.
0: Esattamente. E poi un'altra cosa, prima di mandare un attimo di musica, che facciamo un attimo di pausa così rifiattiamo, volevo dirti che io trovo il congiungimento proprio totale. Perché? Perché Egidio mi parla di acqua, ovviamente anche tu hai parlato di acqua, fonti battesimali, e comunque mi risulta, dimmi se non sbaglio, che comunque i Templari, oltre a avere sì la Madonna e Gesù Cristo come diciamo simboli primari, ok, avevano anche Giovanni il Battista, dico bene o sbaglio?
2: In realtà la Madonna è un discorso di dedicazione,
0: esatto,
2: in virtù,
0: esatto,
2: diciamo, della nascita dell'ordine legato a San Bernardo. Più che la figura del Cristo, che è una figura, diciamo, un po' di conseguenza, la figura di San Giovanni ma là c'è tutto un discorso diverso. Ma San Giovanni non tanto la figura del santo, quanto lui come precursore, e quindi la fonte, diciamo, volendolo legare, quindi la fonte battesimale.
0: Okay.
2: Non per niente, diciamo, la data del 21 poi è legato anche, diciamo, a tutto un discorso, diciamo, parallelo alla sede Templari.
0: Esattamente, che poi dopo in altra sede, un'altra puntata, parleremo del fatto, insomma, di questa cosa della Chiesa, come era disposta, della parte carnalis, eccetera eccetera.
2: Certo.
0: Ma adesso facciamo un attimo di pausa perché mandiamo un brano musicale, così rifiatiamo noi ma anche i nostri ascoltatori, perché comunque insomma sono cose un po' complesse, dico Claudio, no?
3: Sì, sì, è vero,
0: per cui è meglio che facciamo un attimo di pausa, rimanete con noi.

0: Ok, siamo tornati in studio, benissimo, abbiamo Egidio qui con noi e abbiamo Domenico dall'altra parte, ok, del telefono. Allora, Claudio, adesso passo a te la parola perché io mi sono troppo intromesso e poi, sai, non sapendo né leggere né scrivere mi trovo anche un po' in imbarazzo, non vorrei portarli fuori strada i ragazzi e oltretutto sono dei tuoi autori di punta, per cui è meglio che pochino prendi il gioco in mano. Vai.
1: Non li porti fuori strada. No, io volevo dire a pro dei nostri ascoltatori se i nostri due autori ci spiegavano in qualche minuto i loro libri. Ecco, quindi parti te Domenico a spiegare più o meno che cos'è il significato del tuo libro.
2: Ok, il mio libro vuole spiegare a chi, diciamo, al lettore che, come diceva anche Bruno, la cavalleria non è un qualcosa di così lontano, tutti siamo portati ad essere cavalieri. La difficoltà, e quindi quello che vuole spiegare il libro, invece, è far capire che la cavalleria non è solamente quando conviene a noi, ma la cavalleria deve convenire sempre. Bisogna essere cavalieri a prescindere da quelle che sono le situazioni piacevoli o dispiacevoli, perché magari il primo errore che ti suona di contro, uno cosa fa? Fa il passo indietro, ma io non sono un cavaliere. Invece no, là devi dimostrare fermezza di quello che è il tuo giuramento.
1: Questo ne parli anche nel bellissimo finale del tuo libro, ricordo Storia di un mantello bianco. Adesso Egidio, a te, i tuoi due libri.
3: Ti ringrazio, mi allaccio a Domenico perché inizierei con Il risveglio di Atlantide, dove si racconta la storia di Atlantide in mille modi, in mille modalità che ormai tutti conoscono, però c'è una chiave di lettura nuova che parla del risveglio, cioè quello che noi portiamo dentro il cuore deve risvegliarsi e il nostro mondo cambierà completamente, e il risvegliarsi è aiutare e farsi aiutare dal prossimo in una maniera così buona, così bella, che solo con il sorriso noi piazziamo delle buone intenzioni all'interno del pianeta.
0: Beh, praticamente siete la faccia, due facce della stessa medaglia. Io abbiamo visto bene, no Claudio?
1: No, non siamo andati tanto lontano. No, ma ne ero sicuro, mi dispiace per Andrea, ma ne ero sicuro. Questi sono due cavalli di razza e non c'è niente a fare.
0: Non ti dispiacere, perché la prossima volta ovviamente noi andiamo oltre gli inconvenienti, oltre i contrattempi, e ne faremo una assolutamente con tutti i presenti, Andrea, esatto, Egidio, no, e anche
1: no,
0: Domenico.
1: No, perché se ci riesco vorrei invitare anche una fisica.
0: Beh, sarebbe così, proprio il completamento.
1: Così. Abbiamo l'architetto, il fisico, l'archeologo. non manca più niente, capito?
3: Continuando, okay. Il secondo libro, che è Onde di Benessere, esatto. La parte finale del libro Onde di Benessere dice: la salute incomincia con il sorriso. E quindi vuol dire che il nostro atteggiamento è quello che serve per rendere felici noi stessi e le persone che ci circondano.
0: Molto bene, invece a te chiedo, Egidio, sì. Visto che entriamo un po' nel merito, facciamo un po' di scambio di opinioni, che cosa nel tuo ideale, i templari, come sono, che cosa, come li vedi, come li hai sempre immaginati, e che cosa Domenico ti sta dando come emozione affrontando le proprie argomentazioni?
3: Certo, no, Domenico ha descritto i templari in un modo molto bello e diverso dalla parte storica, quindi il cuore del templare, quindi mi ha trasmesso esattamente quello che io immaginavo dei templari. Ciò non toglie che ogni volta che andiamo da qualche parte, in un rifugio archeologico dove c'è passato un templare, c'è dell'energia particolare, perché loro avevano imparato già dalla prima crociata a utilizzare e a rendere sacra l'energia che li circondava, e riuscivano a trasmettere dalle altre persone. Chiaramente poi il Papa diceva: in nome di Dio bisogna uccidere. Questa è la cosa più triste che è successa.
0: Cosa ne pensi, Domenico? Di un po', fai un commento a queste cose che ha appena detto Egidio.
2: No, beh, sicuramente se parliamo dei templari, sicuramente abbiamo una medaglia con due facce, che sicuramente l'uno nega l'altro. Giustamente, da una parte abbiamo questi grandi precursori, costruttori, inventori, sotto una moltitudine di aspetti, ma dall'altra parte dovevano, avendo giurato una determinata fedeltà, quella fedeltà imponeva loro anche di diciamo vivere il concetto del malicidio, per quanto il loro obbligo, come spesso e volentieri con Bruno abbiamo parlato in passato, non era quello di attaccare ma di difendere, ma nell'atto di difesa tu ti trovi automaticamente anche un atto di attacco, che purtroppo diciamo il concetto di malicidio, come è stato un po', vuol dire, quella, per lato del termine, quella pezza a colori messa davanti, dove dire, ma non è che sto facendo un omicidio vero e proprio, sto uccidendo qualcuno che diciamo no, la pensa diversamente per quello che riguarda la mia fede, la mia religione. Cerco un po' di semplificare, insomma, non basterebbe una giornata per spiegarlo. Quindi, però ecco, come giustamente poi uno lo guarda in un certo qual modo, e comunque non è una bella cosa, perché a conti fatti tu comunque hai, diciamo, no, versato del sangue verso una persona che in realtà a te non ti ha mai fatto nulla.
1: Eh sì, è vero, nel libro c'è un bellissimo capitolo dove parli di questo, ma sì. La cosa che ti volevo chiedere è questa, ti giro la domanda, cosa pensi te di Atlantide?
2: Allora, per quello che a me mi sta interessando invece la parola precedente, il risveglio di Atlantide, quindi quasi un po' questa voglia di scoprire questa realtà sommersa da tante, diciamo, domande, da tante situazioni, da tanti pensieri, e uno, ecco, sicuramente leggendo il libro, ecco, va a quasi un po' a tuffarsi in questo percorso per risvegliare Atlantide, ma Atlantide non solo come città, ma Atlantide anche come ideale. Mi leggo un po' a quello che era il pensiero platonico, un po' al pensiero della Magna Grecia, quindi quella di questa città ideale, quindi di Atlantide, quindi provare a risvegliare determinati valori nascosti, diciamo, sotto l'acqua.
3: Esatto, grazie Domenico. Infatti, prego. Il risveglio di Atlantide parla proprio di questo, cioè risvegliare determinati valori, perché come succede adesso in questa nostra società, ci sono i buoni e i cattivi, no? Ci sono quelli che sono al potere che stanno facendo cose che proprio sono omogenee, chiamiamolo così. Anche allora ad Atlantide c'era qualcosa del genere, per cui la cultura che era avanzatissima di base e che era diffusa su tutto il pianeta, di base, no? E a un certo punto doveva obbedire a determinati ordini, a determinate cose, che ha provocato la sua stessa distruzione. Però i valori che c'erano di trasmissione, di capacità tra le persone, erano di un'empatia estrema che oggi purtroppo abbiamo perso.
0: Molto bene, molto bene, state andando forte ragazzi, io mi complimento con tutti e due, ovviamente rimango sempre con l'idea che dovremmo affrontarla anche con André, perché penso che sarebbe stata molto più complessa, ma assolutamente una bomba, già è una bomba così, però ci rifaremo. Allora io direi di fare un attimo di pausa e poi dopo, quando torniamo da questo brano musicale, facciamo in modo di vi devo fare una richiesta, voglio fare un esperimento, anche perché mi sembra una cosa, per cui un attimo di pausa, un po' di musica e poi torniamo qui, siamo su MRC, questo è Autori alla radio.

0: Ok, siamo tornati in studio, questa è MRC, questi autori alla radio. Allora, praticamente fuori onda, stavamo parlando un pochino anche fuori onda e sono emerse delle cose molto, molto simpatiche. La questione primaria che mi interessava, appunto, l'esperimento che volevo fare era quello, e mi serve l'editore, il permesso dell'editore, era quello di scambiare i libri, cioè vorrei che Egidio leggesse il libro di Domenico e poi vorrei che Domenico avesse un libro di Egidio, poi dopo quando riusciremo a farla anche con André
1: mi farebbe piacere,
0: chiuderemo il cerchio, ok? Anche perché dopo questa lettura, quando sarete pronti, potremo rifare questo esperimento, che secondo me è un esperimento radiofonico, ma non solo, anche editoriale, perché tutto sommato io con Claudio ho affrontato più e più volte questo ragionamento. Mi sono detto, ma come mai tu, che sei l'editore di Inedite Edizioni, hai un intuito tale da fare arrivare delle argomentazioni degli autori che sono ognuno racconta, studia le proprie cose, ma alla fine si uniscono perfettamente, perché facendo io questa trasmissione, conducendola, perché poi il master è Claudio, ma conducendola mi sono reso conto di questa armonia. Sembra quasi che c'entri il numero aureo, o sbaglio, Egidio, che ne dici?
1: Numero 618.
0: È vero, no?
1: Perché quello che abbiamo dimenticato prima è che questi due rapporti, l'aureo e quello del 314, sono stati introdotti all'interno della catena di Fibonacci in un campo magnetico e in un campo sonoro, per cui tutte le apparecchiature funzionano con quelle frequenze.
0: Però pensi, Domenico, che dopo aver fatto questo esperimento che ti dicevo, pensi che potrebbe arricchirsi ulteriormente? Siete già tutti ricchissimi in questo senso, ma potrebbero arricchirsi le tue argomentazioni e quelle di Egidio?
2: Assolutamente sì.
0: Perché io noto veramente un'unione particolare, una risonanza, direi, visto che dobbiamo usare dei termini consoni. Tu, Claudio, cosa ne pensi? Perché se andiamo avanti a fare queste trasmissioni e riusciamo a trovare tante di queste similitudini, ma anzi direi di queste armonie, dopo diventa complesso, perché diventano sempre di più gli autori da invitare tutti insieme. No, è un problema, no? Vabbè, sto scherzando, chiaramente. Vai, Claudio.
3: No, ci sono dei parallelismi o dei romanzi storici sul Medioevo che trattano praticamente le stesse cose, ma anche nell'ambito della poesia ho degli autori che possono parlare insieme degli stessi argomenti. Ebbene, noi d'altronde i libri li pensiamo, non è che pubblichiamo tutto quello che arriva, e quindi scegliamo anche gli argomenti che possono essere nel catalogo, li abbiamo messi all'interno di determinate categorie e i libri sono in quelle categorie, noi li possiamo prendere e far discutere.
0: Esattamente, però Claudio, ti chiedo una cosa, vorrei fare una simulazione, visto che comunque per contrattempi André non è presente, ma tu pensi che si sarebbe, visto che comunque André veramente scrive dei libri che sono molto molto sostanziosi, sicuramente sostanziosi tutti quanti, sia Domenico che Egidio, ma anche come complessità, perché comunque spiega un po' tu, secondo te come ci saremmo trovati in questa cosa, o come ci troveremo quando riusciremo a compierla?
3: Ma André è un personaggio molto particolare, i suoi libri sono due, l'ultimo uscirà fra un paio di mesi, sono 1700 pagine, con una cosa come 1000 note e 800 disegni, una roba del genere, ed è 11 anni che ci lavoriamo. Quindi questo vi dà già il metro per valutare il lavoro di André. André lavora su un messaggio che gli è arrivato in Africa, e questo messaggio è un messaggio molto importante. Quando lui mi vide la prima volta, perché fu lui ad incontrarmi, me lo vidi davanti e mi disse: sto scrivendo un libro che cambierà la storia del mondo. Ecco, su questa linea è André, e quindi lui parla della croce in determinate maniere, parla dell'Africa in determinate maniere, e quindi si collegherebbe benissimo intanto alla storia, ai Templari, ad Atlantide, perché ne parla, e quindi era un anello importante.
0: E sì, anche l'energia, perché io comunque ho avuto il piacere e l'onore di avere a che fare con Andrea parecchie volte e ho notato che tutte le volte che ripercorro anch'io come Domenico, insomma, per ragioni che adesso non stiamo qui a dire, ma condivido le stesse passioni, anch'io faccio degli studi a mio modo su altre cose storici, e parlando con Andrea dei Templari e di queste cose e anche dell'energia che io vedo molto bene, praticamente è uno di noi, voglio dire, manca solo lui oggi, sì, ecco, sì. Così, abbiamo fatto bene a citarlo, perché
3: no ma è vero, cioè, sembra che sia la stessa strada, però con delle strade laterali, però congiungono tutte allo stesso punto, e questo è molto bello, è molto importante per me. L'energia è uno di questi, per esempio.
0: Le vie del Signore sono infinite e portano tutte in un certo luogo a cui tutti ambiamo. Vai pure, Gidio.
1: Infatti qualcuno diceva, per quale motivo, ed è stato Andrea a dirlo, e quindi mi è sempre piaciuta quella sua frase, per quale motivo siamo capitati tutti con Claudio, no? Noi tre autori e tanti altri. Semplice, come si chiama la casa editrice? In Edit, quindi mai editato.
0: Esatto, inedito praticamente, e questa è una cosa che ha colpito anche me. È stato, sì, ma guarda che
1: è sottile
0: ma non solo, è sottile, ma succede che l'energia si richiama, sì, si raduna, e questo è un fatto che mi confermerà anche Domenico, succede dalla notte dei tempi, sbaglio Domenico?
2: Sì, no, assolutamente, no, certo, sì, okay. è un dettaglio non da poco, insomma, a parlare appunto di questa originalità rende diciamo, qualsiasi cosa, diciamo, più che unico. Io lo andrei un po' quasi a definire inimitabile, perché una cosa può essere in quel momento unica, poi magari la vado a copiare, invece inimitabile ti fa capire proprio l'importanza, diciamo, del progetto che si vuole portare avanti.
0: Molto bene, allora io adesso voglio perlustrare una cosa che mi interessa sempre, da sempre, ho nel cuore, non ho mai osato chiedere, ma ho qui davanti il vostro editore e abbiamo sviluppato delle argomentazioni molto sostanziose, per cui ne approfitto per chiederti, Claudio, ma come succede questo? Perché allora ti chiedo se è una cosa che tu fai apposta, cioè ben studiata, ben organizzata, oppure molte volte ti lasci scorrere e vengono a te quasi casualmente. Spiegami un po' questa cosa che mi interessa, oppure tutte e due le cose, non è che lascio a te la parola.
3: Generalmente sono gli autori che chiamano, perché vedono il catalogo, vedono internet, vedono le cose che facciamo e più che altro vedono le copertine. Molti mi hanno chiamato che volevano pubblicare con me per le copertine. Sembra strano, ma è così.
0: Sembra strano, però io noto che c'è qualcosa sotto di esoterico, perché non mi basta dire che, sai, le copertine, questi sono fattori di marketing. Io invece vedo che qui c'è molto di più, per cui lo dico anche agli ascoltatori, affidatevi a Inedite Edizioni, perché comunque c'è una vasta gamma di autori e soprattutto sono congiunti da questa energia particolare che adesso molto modestamente Claudio ha detto, beh, sai, sono cose, si vede che abbiamo azzeccato qualche formula di marketing, ma per me dietro c'è qualcosa di più profondo, di più esoterico. Tu cosa ne dici, Egidio? Condividi questa idea?
1: Sì, okay. Nel senso, però la parte esoterica, diciamo più spirituale, a livello di un'energia così sottile che io ripeto come idea che va a finire dal cuore e poi si espande fuori, e può essere attraverso i Templari, attraverso Atlantide e attraverso la vita che noi stiamo vivendo tutti i giorni.
3: E beh, d'altronde quando arrivano le richieste di pubblicare e io leggo tutti i libri, e quando si leggono i libri dopo ormai 40 anni di mestiere, io lo sento dentro che si muove qualcosa, che è un libro bello, un libro valido, che ha un significato, cioè ha una storia.

0: una chiusura del libro conforme a tutto il testo, ma emoziona. Ecco, questo è quello che io dico, voglio dire.
1: Ecco, a proposito di emozioni, Domenico, io ti dico che il 7 di settembre, se non sbaglio, e poi dopo ti lascerò la parola in modo che tu possa enunciare e raccontare ai nostri ascoltatori come organizzarsi per raggiungerci, ci conosceremo, sarà un grande piacere per me.
2: Che bello, perfetto, perché, sì, non vedo l'ora.
1: Ma cosa succede il 7 di settembre? Dimmi un po'.
2: Praticamente ci vediamo su presso la libreria Ibis, dove ci sarà appunto la presentazione del romanzo, quindi con anche la possibilità del firmacopie, e quindi sarà sicuramente un modo piacevole, ecco, diretto di poter far trasmettere le emozioni diciamo che sono nascoste all'interno del libro, sperando che arrivino a, non dico a tutti, ma spero ad una buona parte, le stesse emozioni che, non dico le stesse, le emozioni che ha provato Claudio quando ha letto il libro.
1: Sicuramente, sicuramente. Io adesso faccio uso privato di mezzo pubblico, perché ti vorrei proporre, non so quanto riuscirai tecnicamente a trattenerti, però io ho un'idea, nel senso, ti vorrei portare in un luogo, ok, dove potrà magari anche esserci Egidio, se ci organizziamo potremmo esserci tutti quanti, anche perché noi ci siamo andati poco...
2: io sarò in ferie in quella settimana, quindi praticamente non ho impegni.
1: Per cui avremo il tempo di farlo, io...
2: Perché no?
1: Bene, io ti porterò, ti vorrò portare, ho la possibilità di andare dove è nato il consacratore della regola templare, cioè Papa Onorio II, allora. Lamberto Scannabecchi, e questa cosa, allora, ho portato un esperto di energia come Egidio Magnetico, come lo chiamo io, perché è veramente magnetico, c'ha questi occhi chiari che sono magnetici, e ovviamente con Claudio, perché sai, è comunque per noi un guru, no? Ok? E mi manca molto questa cosa di avere un esperto di templarismo, e non solo, io ti giudico un templare, per cui ti vorrei portare in luogo consacrato, okay. Con molto piacere, per cui organizzeremo con tutti i crismi, molto bene. Ok, allora io direi di fare un'altra pausa musicale, un secondo, poi dopo torniamo di nuovo in studio, ci salutiamo, perché è stata una bellissima esperienza, ma siamo andati in là col tempo. Fa molto caldo stasera, è molto caldo, non so voi che ci state ascoltando dove siete, ma fa molto caldo. Bene, un attimo di interruzione, rifiatiamo, anche voi potete rifiatare, e torniamo qui a Autori alla Radio. Questa è MRC.

0: Molto bene, siamo tornati in studio per i saluti, un giro di saluti. Allora, innanzitutto voglio parlare con l'editore, nel senso, com'è riuscita per te questa cosa, caro Claudio?
1: Straordinaria.
0: Adesso non esagerare, perché poi sai, chi si loda si imbroda,
1: No,
0: attenzione,
1: è venuta molto bene, no? È venuta molto bene.
0: Facciamocelo dire da terzi, se no.
1: È un sogno di cui abbiamo parlato all'inizio, Bruno, ti ricordi? Ci abbiamo messo un po', perché questa è la 69esima puntata. Però ci siamo arrivati.
0: Certo.
1: Io sono molto molto contento di questo.
0: E guarda caso, è la 69esima puntata, per me che i numeri sono molto importanti, il 6 è un 9 alla rovescio e il 9 è un 9. Io sono un 9, per cui il 9 è un numero per me molto importante, e non solo per me, per cui penso che tutto quadri perfettamente. Che ne dici, Domenico? Sei d'accordo con me su questa cosa?
2: Sì, assolutamente.
0: Numerologica.
2: Esattamente, non sbaglio mai.
0: Molto bene, allora... Ringrazio Egidio Magnetico per la splendida partecipazione. Ormai ti ho dato il nome, eh? Io sono come Lucio Dalla, cambio
3: grazie
0: i nomi alle persone.
3: Ascoltatori, ma grazie anche a voi per questa splendida presentazione.
0: Molto bene. Allora, Domenico, grazie per il tuo tempo. Ovviamente tu ci telefoni dalla stazione, da in giro, è una cosa complessa, però è sempre un piacere sentirti. E il 7 ci abbracceremo da fratelli.
2: Diciamolo così.
0: Molto bene, Claudio. Ti ringrazio, devi dire
1: grazie.
0: Qualcosa? Devi dire la tua cosa.
1: La solita cosa finale. Ricordo che ogni volume presentato qui a MRC Radio lo potete ordinare in ogni libreria d'Italia, su tutti gli store online, direttamente alle inedite edizioni su www.ineditedizioni.it. Inoltre potete riascoltare le nostre interviste sul podcast Books on Air, Autori Radio, presente sulle principali piattaforme di streaming audio. Questa trasmissione la potete ascoltare domenica e il venerdì successivo sempre alle ore 21.
0: Molto bene, sarà un po' più lunga questa qui perché è uno special, ovviamente la riposizioneremo in palinsesto. Bene, grazie Domenico, ci
2: grazie
0: risentiremo e ci vedremo molto presto. Grazie Egidio.
3: Grazie a voi.
0: Aspetti, apro il microfono, perché sennò qua ho troppi microfoni da aprire.
3: Ciao a tutti, ciao
0: grazie
3: Domenico,
0: a te.
3: Ciao Claudio,
0: grazie a te.
3: Ciao Bruno.
0: Ok, Claudio,
1: grazie,
0: è stato un piacere,
1: certo,
0: a tutti. A voi ascoltatori, ovviamente dico, rimanete sintonizzati con i nostri programmi, perché come potete sentire, insomma, non è radio di flusso, questa è radio ben programmata. Vi rimando alla prossima puntata e mi raccomando, state bene, magari se riuscite anche al fresco, ma penso che sarà molto difficile. Buona serata a tutti.
4: Da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedit Edizioni avete ascoltato il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori e relative alle produzioni di Inedit Edizioni. Ricordiamo a tutti coloro che ci seguono che il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21.
0: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

0: Buonasera, bentornati a tutti.
1: Benvenuti a questa puntata di Onda Lirica, programma condotto da Vincenzo Zacchiroli
0: e Antonio Olivieri. Voi sapete benissimo di cosa vi parliamo noi, di opera. E l'opera, come sapete già, perché ve l'abbiamo già detto e ripetuto, l'opera è attuale perché ci propone argomenti attuali di oggi ed è quindi uno specchio della vita, attualissimo, purtroppo, l'argomento del potere e della brama di conquistarlo, anche ricorrendo alla violenza e alla guerra e sacrificando la libertà e la vita delle persone. Ebbene, tutto ciò è spesso presente nell'opera e in questa puntata ne ascolteremo alcuni esempi.
1: Il primo esempio è tratto da un'opera di Giuseppe Verdi, Attila. Ascoltiamo questo duetto fra Attila e Ezio.

0: Vincenzo, se ci vuoi leggere il testo di quello che abbiamo ascoltato, cosa dice Ezio in questo duetto?
1: Tardo per gli anni e tremulo è il regnator d'Oriente, siede un imbelle giovine sul trono d'Occidente, tutto sarà disperso quando io mi unisca a te. Avrai tu l'universo, resti l'Italia a me.
0: Ma sentite cosa gli risponde Attila. Dove l'eroe più valido è traditore, spergiuro, ivi perduto è il popolo e l'aere stesso è impuro. Ivi impotente è Dio, ivi è codardo il re. Là col flagello mio rechi Bodan la fe. È un Attila molto diverso da quello che ci hanno illustrato i libri di storia. Ezio, generale romano incaricato di respingere Attila che cerca di conquistare l'impero, propone un vile tradimento. Conquista pure tutto l'impero, lascia a me l'Italia. Ma Attila sdegnosamente respinge questo tentativo di tradimento e dimostra di avere una statura morale decisamente superiore al suo interlocutore. Passiamo a un secondo brano, sempre dalla stessa opera, dall'Attila di Verdi invece, c'è un'aria e cabaletta cantata dalla protagonista femminile, Odabella, la quale mal sopporta che il suo territorio, che il suo paese sia invaso dagli Unni. È veramente un canto di guerra, un canto di resistenza. Ed è più che mai attuale, pensiamo a quante donne hanno partecipato alla resistenza qui in Italia e quante anche hanno partecipato al nostro risorgimento. È veramente un canto di guerra che Verdi in qualche modo ci fa apprezzare anche attraverso una serie di virtuosismi vocali che adesso ascolteremo. Anzi, Vincenzo, se prima vuoi leggere il testo, dopo passiamo all'ascolto di questo bellissimo brano.
1: Santo di patria indefinito amor, allor che i forti corrono come leoni al brando, stan le tue donne, o barbaro, sui carri lacrimando, ma noi, donne italiche cinte di ferro il seno, sul fumido terreno sempre vedrai pugnar. Da te questo ormè concesso, o giustizia alta, divina. L'odio armasti dell'oppresso con l'acciar dell'oppressor, l'empia lama, l'indovina per qual petto è tua punta. Di vendetta l'ora è giunta, fu segnata dal Signor.
0: Ascoltiamo questo brano carico di virtuosismi vocali che certamente apprezzerete, nell'esecuzione del soprano Violeta Urmana.

0: se c'è un'opera in cui il meccanismo del potere è più che mai protagonista, più che mai pregnante, è Macbeth, sempre di Giuseppe Verdi. In Macbeth non c'è intreccio amoroso, c'è solo un vortice di sangue, di delitti, tutti finalizzati alla ricerca spasmodica del potere. Nel primo atto si verifica l'uccisione di un re. Macbeth, istigato dalla perfida moglie Lady Macbeth, uccide il re Duncano. Ne segue l'esecrazione generale che segue a questo orrendo delitto, esecrazione generale che Verdi esprime in un ampio concertato, cui partecipano anche Macbeth e la Lady, e un po' come avviene in alcuni film gialli, dove il morto lo piangono tutti, compresi gli assassini.
1: L'ira tua, formidabile e pronta, colga l'empio, o fatal punitor, e vi stampa sul volto l'impronta che stampasti sul primo uccisore.
0: Ascoltiamo.
2: Oh, che ne cuore.

0: come spesso succede, per non dire sempre, la tirannia, la dittatura portano miseria, sofferenza al popolo. Sempre in Macbeth c'è un momento in cui questa sofferenza la palpiamo, proprio la vediamo, la sentiamo, è quasi plastica. Il coro, che rappresenta il popolo, esprime in questo modo questa sua sofferenza, e non vi nascondo che ogni volta che ascolto in questo brano mi vedo davanti le orrende immagini che tutti i giorni la televisione ci manda di brutti fatti attuali di popoli che soffrono a causa della tirannia e della guerra. Non lo ascoltiamo per intero questo brano perché il tempo è tiranno e sarebbe piuttosto lungo, ma ascoltiamo la seconda parte, di cui Vincenzo ci leggerà adesso il testo.
1: Patria oppressa, il dolce nome no di madre aver non puoi, orché tutta figli tuoi sei conversa in una vella. D'orfanelli e di piangenti, chi lo sposo e chi la prole, al venir del nuovo sole s'alza un grido e fere il ciel. A quel grido il ciel risponde, quasi voglia impietosito propagar per l'infinito, patria oppressa, il tuo dolor. Suona a morto ogni or la squilla, ma nessuno audace tanto che pur doni un vano pianto a chi soffre ed a chi muore.

0: succede, non sempre, ma a volte succede, che gli stessi tiranni, gli stessi oppressori, gli stessi dittatori rimangano vittima della loro tirannia. È quanto succede sempre nell'opera di cui stiamo parlando, e cioè in Macbeth. La Lady Macbeth, vera eminenza grigia di tutta la vicenda, ad un certo punto ha un momento di sonnambulismo, così è definito, però è un qualcosa che sta a metà fra il sonnambulismo e la pazzia. È un brano di un'intensità straordinaria che adesso ascoltiamo. È un brano non brevissimo, sono 6 minuti di ascolto, però vale la pena di ascoltarlo per intero, perché veramente è straordinaria l'intensità di questo brano, che esprime la follia in cui la Lady Macbeth cade. Vede un certo punto, dice di vedere le sue mani sporche di sangue, cerca di pulirle ma non ci riesce, quindi c'è un qualcosa che sta a metà fra il pentimento, il rammarico, ma anche il rammarico di non essere riuscita in tutti i suoi criminosi progetti. Non aggiungo altro, se Vincenzo ci legge il testo poi lo ascoltiamo.
1: Una macchia è qui tuttora. Via, ti dico, o maledetta, una, due, gli è questa l'ora. Tremi tu, non osi entrar, un guerrier così codardo, o vergogna, orsuta, fretta, chi poteva in quel vegliardo tanto sangue immaginar?
0: Quel vegliardo a cui si riferisce è il re Duncano, che hanno assassinato lei e il marito. Chi poteva immaginare che ne uscisse tanto sangue? Ascoltiamo questo brano dalla voce del soprano Anna Pirozzi.

0: Ma non solo, Lady Macbeth ha un momento di defiance, come abbiamo appena ascoltato. Ce l'ha anche lo stesso Macbeth, che nell'ultima sua aria ha un momento, non si può dire proprio di pentimento, ma quantomeno di rammarico per questa vita vissuta così male, al termine della quale non, la sua tomba non sarà circondata dalla pietà, dal rispetto e dall'amore che gli sarebbero altrimenti dovuti, ma solo dall'esecrazione, dalla maledizione e addirittura, dice lui, dalla bestemmia. Sono parole durissime che ascoltiamo dalla voce del baritono Renato Bruson dopo che Vincenzo ci avrà letto il testo.
1: Pietà, rispetto, amore, conforto ai dì cadenti non spargeranno d'un fiore la tua canuta età, né sul tuo regio sasso sperar soavi accenti, sulla bestemmia, ahi lasso, la nenia tua sarà.

0: Al termine di questo ascolto siamo giunti alla fine della nostra puntata. Vi ringraziamo per l'ascolto, vi salutiamo
1: e vi diamo appuntamento
0: per la prossima puntata con una promessa. Questa volta l'argomento del potere ci ha portato in atmosfere cupe, grevi, drammatiche. Ebbene, la prossima volta vedremo di proporvi degli argomenti un po' più delicati, un po' più leggeri, perché l'opera ce ne ha mostrati tanti, gli uni e gli altri. Quindi grazie per l'ascolto e buonasera a tutti.
1: Grazie ancora, alla prossima.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Non-stop music on AM 927. The power of medium wave.

0: Fosse stato il 5 maggio avrei potuto recitare una poesia, invece è solamente il 6 e dovete accontentarvi dei tre tenori qua di Power 927. La voce che sentite è quella di Luca Conti, come al solito, prossime due ore insieme per un'altra puntata di Nighttime Lover, ma questa sera non sono solo, siamo tutti e tre presenti, infatti insieme a me ci sono
1: Luca Marini, bravo, presentissimo,
2: Diego Chateau, presentissimo con tante notizie,
0: tantissime notizie, novità questa sera, veramente diremo delle cose clamorose, per cui rimanete all'ascolto, sintonizzati secchi sui 927 kHz, ma non solo, perché grazie alle nostre radio partner potrete ascoltarci anche in altri modi, cioè questi.
1: Mamma mia, cos'è sto rumore?
0: Non
1: vabbè,
0: so, tu non devi preoccuparti del rumore.
1: Con Radio Saba Sound, con il DAB in tutto il Lazio e tutto l'Abruzzo.
2: Quindi Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
1: Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche.
2: Medio Radio Castellana in AM sui 1098 e 711 kHz e in DAB in tutto l'Abruzzo.
1: Radio Diffusione Europea da Trieste.
2: E Radio Bobs in streaming, radiobobs.net.
1: Ricordiamo il nostro numero di WhatsApp.
2: Se volete entrare in contatto con noi, se volete mandarci anche degli audio divertenti, magari li mandiamo anche in onda. Il numero è 351 96 26 927. Poi ringraziamo i soliti scriventi del sabato e della domenica, giusto, che giusto, ci scrivono e noi non siamo qui,
0: no. Le repliche ruzzano, si sarebbe detto una volta.
2: Esattamente,
0: no?
2: Esattamente.
0: Ovviamente ve lo ricordo per l'ennesima volta anche la nostra possibilità, la possibilità di collegarvi al nostro canale social su Facebook, cercate Power 927, 927 scritto in cifre, diventate i nostri amici, mettete il like, seguite i nostri post e cliccate sul link diretto che vi consente di ascoltare il nostro streaming in altissima qualità. Ora io però non la tengo più tantissimo sta cosa, vi devo anticipare che ci sono delle novità in arrivo, ma solo per i nostri amici che ci ascoltano con un telefono Android, degli altri.
1: Avete sentito tutti cosa ha detto?
3: Allora, Ronchi, adesso gli hai lasciato solo con questi due.
2: Lo so.
3: Loro hanno un sistema operativo custom.
0: Vabbè, tanto che loro parlano, cosa dici? Io manderei la sigla. Mandiamo la sigla. Lasciali parlare, tanto non c'è problema. Noi adesso partiamo. Sì. Walking down the street, kicking cans, looking at the radio, medium waves, I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing, the rhythm of the night. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, nighttime lover is shining in the night, bouncing on the sky wave or running on the wire. Power 927, the medium waves are back to life. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, Conti Marini Chateau playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.

0: Quanto abbiamo amato questo duo Black negli anni Ottanta.
1: Io questo pezzo potrei tranquillamente metterlo nei miei 10 preferiti.
0: Mamma mia,
1: proprio
0: ragazzi.
1: Tranquillamente.
0: Oh, ma sono emozionato, davvero, c'ho la pelle d'oca. Vuoi venire a controllare?
1: Adesso vengo a provarti la febbre.
2: Avete finito di stupidate voi due?
0: Poco fa abbiamo trasmesso sempre di Ashford & Simpson Count Your Blessing, ma questa sera abbiamo scelto Nobody Knows per festeggiare virtualmente il compleanno di Nicholas Hansford, nato il 4 maggio 1941, purtroppo come ben sapete è scomparso da molto tempo, addirittura nel 2011, e parliamo di una delle copie più prolifiche della Black, re e regina dell'R&B li potremmo definire. Questa era appunto Nobody Knows dall'album Stay Free del 1979.
1: Ma che strano, eh?
3: Ma come mai Michael?
0: Non mi crederete, ma è quasi casuale, sì, la scelta del 1979. Non lo è il brano di Michael, come giustamente subito colto dal buon Diego. Eh beh, ci sarà un motivo. È così incensato il film che ho dovuto andare a vedere.
3: Andate a vedere su YouTube il
0: che
3: video
0: cosa?
3: Di questa canzone del 30° anniversario dei Jackson. Balletto con Britney Spears, spettacolare.
0: Bello!

0: Ma davvero devo ricordarvi il titolo di questo pezzo, ma davvero lo devo fare, eh? The Bad Michael Jackson, questa era The Way You Make Me Feel, pezzo che ci dà la possibilità di parlare ancora per qualche istante del film Michael, attualmente in programmazione, che dopo le insistenze di Diego, anch'io nel weekend sono andato a vedere, avendo più o meno le tue stesse impressioni. Anche io sono stato favorevolmente colpito dalla recitazione soprattutto di Jafar, che fa la parte nipote di Michael Jackson, che fa la parte di Michael. Non ricordo più nemmeno io chi fosse l'interprete invece del Michael bambino. Bravissimo anche lui.
1: Bravissimo però. Anche lui, assolutamente.
0: E per quanto riguarda il resto, io ho notato solo una cosa che tu non avevi invece detto settimana scorsa.
1: Sì, mi è sfuggita, è vero.
0: Io ho trovato un pochino sottotono il doppiaggio di Michael. Ecco. Non voglio fare torto a nessuno, non sono neanche andato a controllare chi fosse il doppiatore, non voglio sicuramente parlare male di lui, un professionista.
1: Era...
0: No, non era Mario Giordano.
1: Ah,
0: okay,
1: no però riflettendoci bene.
0: A un ascolto non attento poteva sembrare, ma non era lui, assolutamente no.
1: Ma te la ricordi sì. Quella del video di The Way You Make Me Feel?
0: Il video, quello originale, tu
1: quello
0: parli?
1: Originale, non quello che ho detto prima.
0: Sai che vagamente.
1: E se ti dico che è dello Sri Lanka?
0: È dello Sri Lanka?
1: Sì.
0: Chi diavolo è, scusami?
1: Guarda, Tatiana Patiz. Mai sentita.
0: Ma come,
1: ma come
0: no?
1: La Tati. Non è la Tati. E neanche la Toti. Peccato.
0: È un po' prestino per iniziare a dire queste idiozie, eh?
1: No,
0: sappiatelo.
1: No, ma attenzione, la Tati sì. È la Tatiana. Poi ci abbiamo un'altra Tati.
0: Sì.
1: Che sai chi è?
0: No, però.
1: Come? Tatiana.
0: Ah, la Tatiana, sì, cioè, certo.
1: Ma vive nel suo mondo, veramente.
2: Chi è Tatiana?
0: Non è quella.
1: E poi dalla Tati si passa alla Toti, che il Luca ne sa.
3: Sì,
0: sì, però questo inizio così criptico mi coglie impreparato.
1: Ma sai chi è la Toti? Dopo te la faccio vedere. Quando sul web te la faccio vedere. Sarebbe da usarla come sommergibile.
0: Vabbè, stiamo cadendo nel greve, per cui io passerei oltre. Cosa ne dite?
4: This is Power 927. The best oldies that were the rhythm of the city are now the rhythm of your life.
5: Nighttime Lover, dove inizia la notte.

0: Canzone allegra e spensierata come spesso erano le sue produzioni. Nick Cannon da Move Until We Fly del 1990, questa era I Promise Myself. Il 5 maggio del 2021 mancava a soli 59 anni il modello e cantante, appunto, Nick Cannon, che tutti ricordiamo molto bene, vero Diego?
1: Amichetto di Madonna.
0: Amico intimo di Madonna,
1: molto
0: certo.
1: Intimo.
0: Scoperto in mutande proprio da lei. Vabbè, ma non ci racconti qualche cosa sul buon
1: sì,
0: Nick?
1: Sì, no, non più che raccontarti sul Nick, volevo giustificare il post di stasera. Hai visto che ho messo la foto di Cecchetto, un po' stilizzato?
0: Sì,
1: allora,
0: sì.
1: Il nostro amico Claudio non c'entra un tubo stasera.
2: No. In questo caso no.
1: In questo caso no, però nel mio peregrinare su e giù per l'Italia, che sapete che sono sempre in giro.
0: Sappiamo. Le tue peregrinate alcoliche le conosciamo.
1: Esattamente, questa non era alcolica.
0: No.
1: Questa non era alcolica. Sono stato a Viterbo venerdì sì? sera, primo maggio, peraltro.
0: Ok.
1: Intanto sappiate che a Viterbo va molto di moda fave e pecorino. Molto buono, molto buono.
0: Non so bene cosa c'entri questa cosa, però.
1: No, c'entra perché sapete che io ci metto sempre un pochino di.
0: Vabbè, prendiamo nota.
1: Allora, sono stato in un posto pazzesco.
0: Cioè?
1: Allora, è il posto che si chiama è il Museo degli anni Ottanta a Viterbo. È una stanza che guarda due o tre volte il nostro studio qui da dove
0: okay.
1: è diretta, ma c'è dentro veramente di tutto.
0: È stipato di ogni bene.
1: Cioè, vi dovete immaginare le vecchie console da sala giochi con il classico Tetris piuttosto che il Pac-Man, jukebox,
0: bellissimo.
1: Flipper anni Ottanta, poster dei film che vedevamo da ragazzini, dei Visitors, via dicendo. Ovviamente qualcosa delle radio, Claudio Cecchetto e tutto, ma questo per l'iniziativa di questa persona che ho conosciuto personalmente, che è
0: il curatore, diciamo, della mostra.
1: Il curatore è quello che ha messo in piedi questa cosa, che è Carlo Cozzi,
0: sì.
1: Il quale oltre a volergli fare un pochino di pubblicità perché se la merita, perché ha fatto una cosa veramente carinissima. Io tra l'altro mi è venuto un déjà vu, perché quando ho visto in una bacheca lo shampoo Campus Mela Verde,
0: ma me lo ricordo perfettamente,
1: sì. Ma anche io, cioè,
0: infatti
1: anche
0: da quel momento che
1: è da quel momento che è successo quello che
2: ha usato.
0: Spero che non esista più, perché sennò non
1: no,
0: è una gran pubblicità.
1: Ma no,
0: cioè,
1: ma no, poi bellissimo tutti i tagli delle banconote, delle lire da quando eravamo piccoli. Poi
0: insomma, sei riuscito a trovare uno più matto di noi.
1: È più matto di noi. Tra l'altro ha ben coscienza della storia delle radio, di Radio Milano e via dicendo. Tra l'altro è finito anche a Canale 5, dove è stato intervistato. Ne hanno parlato, c'è anche un articolo sul Messaggero. E invito Carlo, magari se ci sta ascoltando, a mandarci un audio, magari per salutarci e dire due parole, ma soprattutto lo invito, magari prossimamente ci organizziamo, ritagliamo 5 minuti, perché ha degli aneddoti fantastici.
0: Assolutamente, mi sembra un'ottima idea.
1: Sugli anni 80, visto che nel nostro pieno claim.
0: Ma dice che potrebbe venire proprio fisicamente qui,
2: perché
0: oppure
2: se
0: ci
2: no andiamo noi da lui.
0: Beh, non è una brutta idea.
1: Tra l'altro ho mangiato in un posto di ho mangiato una coda alla vaccina spettacolare. Quindi.
0: Ma perché si fa sempre a finire su quello che si mangia? Se
2: motivo
0: beve,
2: ci sarà.
1: Anzi, dopo, se tardi nel prossimo intervento, parleremo nuovamente di cibo, ma di un'altra roba, e voi sapete già di che cosa.
0: Beh, veramente no, perché abbiamo la memoria di un dattero, io e Luca, per cui non ci perfetto. Ricordiamo assolutamente.
1: Se vuoi vado là sulla scrivania a pigliare qualcosa.
0: Ah no, adesso mi ricordo benissimo.
1: Memoria.
2: Sono miei quelli.
1: No!
0: Vabbè, adesso litigateveli, poi dobbiamo ringraziare anche loro, però.
1: Assolutamente.
0: Mi sembra giusto. Intanto in sottofondo sul nostro piatto numero 2 gira un'altra produzione di Quincy Jones.

0: Diciamo che da quando sono entrato nella terza decade degli Anta mi rendo conto che qui ci sono troppi cursori e pochi neuroni e faccio un po' fatica a gestire tutte le cose, eh? Non so voi se avete questo problema, lo avete già da tempo, soprattutto
1: no,
0: lui.
1: No, io non ho ancora.
2: Cari miei
0: adesso
2: amici,
0: parliamo pure sull'età, vabbè.
1: Certo, cari miei amici con la scontistica del mercoledì.
0: Vado io la scontistica del mercoledì. Questo era Buster Jam, un album del 1979. Pensate che Rufus insieme a Chaka ancora non si faceva chiamare Chaka Khan, ma chiamare semplicemente Chaka. Quindi Rufus and Chaka, Do You Know What I Feel? Bellissimo pezzo, meravigliosa canzone, come del resto quella che ascolteremo adesso, anche se c'ha un intro improbabile che ci consente di parlare di alcune cose.
1: Assolutamente, perché prima accennavamo sempre ad attività culinarie, no?
0: Guarda caso, alla stranezza.
1: Voi dovete sapere che, come sa bene il nostro amico Giovanni, che ti salutiamo Giovanni, che grazie che ci hai già salutato, siamo molto contenti per quella cosa che ci hai fatto, gli auguri di colore blu e nero.
0: Ah certo,
1: siamo
0: certo.
3: Ah ecco, grazie mille, io non sapevo.
1: Non sapevi che avevamo vinto?
3: Ah, sei in tema.
1: No, secondo te lo dico io.
0: Vabbè.
1: Detto questo, Giovanni settimana scorsa è venuto qui e ci ha portato degli pridibatezze.
0: Dei baci di dama specialissimi. Quello all'anduia me lo sogno ancora di notte.
1: Allora ringraziamo Vincenzo, che è l'artefice di questi grandissimi baci di dama.
0: Sì, grazie Vincenzo, che è di
1: Valenza.
0: Certo, ragazzi. Magari poi potremmo invitarlo, che ne porta
1: poi
0: ancora una carrettata.
1: Ti dico che fine hanno fatto i miei.
0: Dopo

0: Beh, onestamente anche noi avremmo voluto che l'arbitro non fischiasse la fine mai più, come dice Enrico Ruggeri nel suo brano Il Fantasista, che abbiamo ascoltato, un pezzo del 1997 dal suo album Domani un altro giorno, dedicato a un suo grande amico che più che un amico era in realtà quasi un fratello, ovvero Evaristo Beccalossi, che proprio la notte scorsa ci ha lasciato
1: oggi.
0: Esatto.
1: Evaristo è passato un pochino alla storia nell'Inter, visto che celebriamo anche lo scudetto, certo, con Beccalossi.
0: Lui era un personaggio, secondo me, che piaceva non solo a noi che abbiamo un cuore che batte di nerazzurro, ma un po' a tutti gli sportivi.
1: Allora, io mi ricordo il dualismo subito nel 1983, quando dopo il mondiale famoso dell'82 all'Inter, certo, arrivò Hansi Müller.
0: No, me lo ricordo,
1: certo. Ci fu questo dualismo, non si sapeva chi far giocare. Beccalossi fu uno scandalo anche per l'Italia del 1982, perché a furor di popolo
2: aveva fatto la sua migliore stagione.
1: Pazzesca.
0: Venne convocato proprio.
1: Non venne convocato né lui né Pruzzo, erano stati i due fenomeni di quella stagione. Che peraltro iniziò malissimo, perché nel primo turno di di Coppa UEFA, parlavo proprio della Coppa UEFA dell'Inter di quei tempi, iniziata il 15 settembre. L'Inter gioca contro lo Slovan Bratislava. Ero allo stadio, ve lo giuro. E Beccalossi sbaglia due rigori nel giro di 10 minuti.
2: È diventato famosissimo.
0: Clamoroso.
1: Nel giro di poi altri 15 minuti segnano Altobelli e Sabato.
0: Sì.
1: E l'Inter vince 2-0. Sì. Ma è proprio un pochino nel DNA del fantasista.
0: Certo.
1: Cioè, il fantasista, certo, ha dei colpi magici. Poi il rigore, che la roba.
0: Ma non è un rigorista in linea di massima.
1: È il rigore, che è la roba più stupida del mondo.
0: Lo so, ma il rigore è per il freddo, non per il fantasista.
1: Te ne dico un altro famoso che sbagliò due rigori. Partita Italia-Galles, under 21, Andrea Pirlo ne sbaglia due nel giro di 10 minuti anche lui.
0: Quindi alla fine non è che stiamo parlando di calciatori che poi non hanno dato niente,
1: cioè,
0: no?
1: Stiamo parlando di Pirlo, secondo me.
2: Quello era un periodo del Becca che io andavo sempre allo stadio, avevo l'abbonamento, andavo con mio papà, e quindi il Becca me lo sono proprio goduto, ed era veramente croce e delizia, perché a volte era veramente spariva dal campo.
0: Era il periodo dove lui era duale, cioè non è un dualismo, era la coppia con Altobelli. Belli,
2: certo,
0: no?
2: Ma quando era delizia era uno spettacolo.
1: Tutti e due bresciani, peraltro. Cioè, tutti e due arrivati dal Brescia. Spiller ovviamente laziale.
0: Spiller no. E comunque con questo pezzo abbiamo voluto omaggiare un grande calciatore. Grazie alle parole di un suo grandissimo amico. Dicevamo comunque, prima nel fuori onda, che lui si è precipitato subito a Brescia quando ha saputo.
1: Lo chiamava mio fratello.
0: Assolutamente. Pensa che io ero convinto che loro si fossero conosciuti durante una delle partite, sai, calciatori, calciatori. Invece no, si conoscevano da prima ed era un'amicizia veramente molto profonda.
1: E comunque 21, grande vittoria, grande Baldoria.
0: Va bene, la dedichiamo al Becca, che sarà contento da lassù di sentire questa cosa, vero o no? Allora, questo è un pezzo che noi non conosciamo. Lo possiamo ammettere in maniera candida?
2: Certo, però ci piace.
0: E quindi che intro vogliamo beccare? Manco conosciamo la canzone.
1: Scelto?
0: Boh, ha scelto lui, ovviamente.
1: Figurati,
0: non ha bisogno di dirlo, no?

0: Luca, ti ho visto un po' in difficoltà con il cavo, ti stavi annodando, eh?
1: Sì, sui bicchieri.
0: Sì, certo. Per il momento 101, i Loose Ends, i sempre raffinatissimi Loose Ends, questa volta con Stay a Little Wild Child. Il 7 maggio, quindi per chi ci ascolta in diretta, domani sarà il 40° anniversario della pubblicazione dell'album Zagora, o Zagora, non so bene quale sia la pronuncia esatta, pubblicato proprio nel 1986.
1: Ma non li abbiamo messi anche settimana scorsa, con Angry on a String?
0: Abbiamo messo anche settimana scorsa,
1: sì.
0: Non so che non
1: che abbiamo fatto quella battutona.
0: Anche non è string abbiamo messo, sì,
1: abbiamo
0: giorno.
1: Fatto quella battutona.
0: Vabbè, ma le battutone ne facciamo sempre, per cui uno
1: perché ha perso le mani, ti ricordi?
0: Sì, sì, vero. Senti, però devo un disannuncio, se gentilmente lo facciamo in diretta, tanto nessuno si scandalizza, mi passi l'album. Prima abbiamo ascoltato una semi sconosciuta canzone di Skipworth and Turner.
1: Indovinate chi l'ha scelta?
0: Tutti vi ricorderete di Thinking About You, ma noi potevamo trasmettere Thinking About Your Love?
1: No,
0: ovviamente no. Abbiamo passato l'ultima traccia del lato A di questo album, era Let Me Down Easy, che non troverete, immagino.
1: No, assolutamente non c'è su Spotify, non c'è da nessuna parte, non la conosce neanche il vicino di Luca.
0: Che noi di solito il giorno successivo alla diretta o un paio di giorni dopo pubblichiamo la nostra playlist.
1: Questa
0: Spotify
1: non ci sarà.
0: Questa non ci sarà, ma hai messo un'alternativa, hai messo Finché ne va di orlo. Hai fatto bene, bravissimo. E adesso Rick James, un'altra Luca Marini selection.
2: È proprio Rick James questo.
0: Allora smettila che sei in onda, non sei fuori onda come fai di solito, queste battutacce grevi. Vergognati.
2: Vai,

0: Vabbè, riusciamo quasi a fare il buco praticamente.
1: Quasi, quasi ci siamo riusciti.
0: Allora, abbiamo fatto il video perché abbiamo avuto l'occasione per stappare una fantastica bottiglia di champagne. Ci sei anche l'urletto.
1: È festa, è festa.
0: Il pezzo che abbiamo appena ascoltato invece era di Rick James, che ha la caratteristica di essere stato scritto, arrangiato e prodotto dallo stesso Rick.
1: Grande Rick James.
0: È un grandissimo, sei tu che lo denigri sempre.
1: Io me lo scelto.
0: Era ovviamente Super Freak. In sottofondo narra da Michael Walden, ma sì che l'avete riconosciuta, questa è una super inflazionata, ma a noi piace lo stesso. Gimme, gimme, gimme.

0: Beato, beato te, beato te che fai radio, che puoi ascoltare tanta bella musica. Magara, magara, non siete mai stati in uno studio radiofonico, non sapete come funzionano le cose. Noi qua non abbiamo mai tempo neanche per ascoltare le canzoni che ci piacciono.
1: È vero, è la
0: di
1: realtà.
0: Bere qualche volta sì, abbiamo questo tempo, ce lo ritagliamo, diciamo.
1: Che pezzo, che pezzo.
0: Pezzo stupendo questo, che quindi dovrò riascoltare durante la replica di sabato a casa, metterò la radio a manetta

Ciao ragazzi, buonasera, grazie di aver parlato del museo degli anni Ottanta. Ebbene sì, come avete detto prima in diretta, è una piccola stanza ma dove c'è concentrato tutto il mondo della famosa decade pop. E vi ringrazio nuovamente di avermi citato il museo, e mi piacerebbe insomma risentirci uno dei prossimi giorni, nelle prossime settimane, perché no, magari sentirci in diretta, oppure perché no, vederci anche di persona. Vi do un saluto e niente, ci aggiorniamo a presto, grandi, grazie mille, ciao ciao.

0: lo so che avete dei dubbi sul titolo della canzone, ve lo dico io qual è. Temptation.
1: Bravo.
0: Uè, ma praticamente è tutto il testo.
2: Uè, ma tu sì che ne sai.
0: Ah, non mi scappa niente, ragazzo. Erano ovviamente gli Heaven 17.
2: Heaven 17, ma sai che questa signorina qui, sai come si chiama?
0: No.
2: Carol Kenyon, quella che faceva la corista. La corista degli Heaven 17.
0: Carol Kenyon? Mm-hmm. Come Kenyon. Il Canyon, come il Grand Canyon.
2: Non come il Grand Canyon, ma è K-E-Nyon.
0: Vabbè. Ma, certo.
2: È un canyon un po' buttato lì così. Pare, no, non pare, cioè la verità, era la corista anche dei Pet Shop Boys.
0: E ma anche... sai che questa canzone a me le ricorda, stavo per dirlo prima, ma visto che mi sembrano quasi Pet Shop Boys.
2: E ti ricorda anche Don't Waste My Time di Polar Castle?
0: Un pochino, un pochino.
2: Perché è sempre lei.
0: Non scappa il tubo qua.
2: Ma quante ne sappiamo?
1: Troppe.
0: Ma come mai abbiamo infilato gli Heaven 17 nel nostro spazio meteore?
2: Beh, perché in effetti per gli anni 80 sono stati un pochino delle meteore.
0: Hanno scalato le classifiche, dice, poi si è fermata lì la cosa.
2: Sì, diciamo che il loro pezzo trainante, quello che ascolteremo dopo, non è che ne hanno fatti tantissimi, oltre a Temptation e altre due che adesso mi sfuggono.
0: Sì.
2: Però è carina l'origine degli Heaven 17. Perché il...
0: perché l'anno prima erano gli Heaven 16.
3: Dai, chiudiamola qua. Cioè io non ce la faccio più però.
2: Cioè io così a fare la rubrica meteore non ce la faccio più.
1: Voglio sperare che non dice che lui due anni prima, perché
0: no, ma l'anno dopo
2: l'anno dopo sì, perché diventa maggiorenni, 18, del resto.
0: Oddio.
2: Va bene, andiamo avanti. Allora,
0: era formazione per
2: originale,
0: colpa tua,
2: certo, è sempre colpa mia. Formazione originale: Glenn Gregory, il biondino, quello la voce.
0: Non ho capito come si chiama il tipo.
2: Formazione originale: Glenn Gregory era la voce, che non ti dirà niente. Ma invece gli altri due, Martin Wire e Ian Craig, ti dicono qualcosa, quelli che erano i sintetizzatori?
0: Ian Craig mi dice qualcosa.
2: Allora, tutti e due facevano parte insieme, indovina un po', Phil
0: Spector. Okay.
2: No,
0: okay. Ah, Philip Okey.
2: Erano della formazione originale dei
1: legumi umani.
2: Lo sapevo, l'ho detto erano prima io perché sapevo che lo diceva.
0: Dei legumi umani.
2: Perché lo sapevo che
0: poi
2: lo diceva.
0: Poi sono io che fai
2: l'ho
0: le battute degli Heaven 16.
2: Perché almeno lo so.
0: Vergognatevi su. Ah, erano degli Human League.
2: Esattamente, si dividono da Phil Okey e reclutano appunto Glenn Gregory come voce e partono con Let Me Go.
4: È mezzanotte.
5: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
4: Le signore ricevono. È amore o solo cattivo gusto? Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono. Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Ho la tua benedizione.
1: No, ma se cominciamo così.
0: Eccoci,
1: però,
0: finalmente in diretta. È il momento dei guastatori dell'etere per i prossimi 120 minuti qui sui 927 kHz di Power 927. Ci sarà il sottoscritto, cioè Luca Conti, con Nighttime Lover. Ma come avrete già sentito, non sono solo.
2: No, Luca Marini, eccomi qua, presente.
1: Dico, c'è to come back, ma è un periodo che faccio ci sono, non ci
0: meno
1: sono.
0: Meno male, meno male, perché sai che io ho due settimane di fila da solo. Non ce la faccio.
2: C6, C3, vabbè.
0: Oh mamma mia.
2: Ci sei o non ci sei, dai. Sì.
0: Colpito o affondato praticamente.
2: Sì, sì.
0: Va bene, amici, cosa ne dite di salutare le nostre radio partner? Fate sì. Un po' il vostro dovere, va là.
2: Settimana scorsa ho dovuto fare tutto io, gli straordinari, nessuno mi ha pagato.
0: È ancora sudato adesso.
2: Mamma mia. Radio Sava Sound con il DAB in tutto il Lazio e tutto l'Abruzzo.
1: Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
2: Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche.
1: Medio Radio Castellana in AM sui 1098-711 kHz, DAB in tutto l'Abruzzo.
2: Radio Diffusione Europea da Trieste.
1: Radio Bobs in streaming, radiobobs.net. E diamo anche il numero di WhatsApp.
0: Certamente.
2: L'ho dato due volte settimana scorsa.
1: Infatti, no, ma ho visto, cioè, due messaggi settimana scorsa hai risposto.
0: Strana cosa,
1: cioè, è vergognoso.
2: No, gli altri li ho cancellati.
1: Infatti, cioè. Infatti adesso sta scrivendo un sosta con Giovanni, fa bentornati, ciao Diego, e io gli dico, chi vuoi che sia?
2: No, perché settimana scorsa abbiamo avuto, ma abbiamo parlato, abbiamo
0: anche
2: abbiamo
0: molto
2: discusso
0: da fare, molto da fare.
2: Insomma, è stata lunga,
0: Ma vediamolo però sto numero.
2: Sì. L'ha già dato, l'ha già dato.
0: Ridiamolo l'altra volta.
2: 2,4 351 96 26 927.
1: Oh, bravo.
0: Sicuri che avete detto tutto quello che dovevate? Sì,
1: sì, questo, sì. Questo è vitale.
2: Non possiamo
1: di ormai da che, tempo.
0: No, vabbè, lasciamo perdere.
2: Non abbiamo l'accesso. Noi.
0: Vabbè, stiamo anche a ricordare che volendo possono ascoltarci in streaming semplicemente collegandosi sulla nostra pagina Facebook.
1: Certo,
0: direi di sì,
1: certo,
0: c'è il link diretto e lì ci potete sentire tranquillamente se per caso siete in una zona dove il nostro segnale in AM non arriva e nessuna delle nostre radio partner copre quel territorio. Insomma, avete tutte le possibilità del mondo. Io fossi voi proverei a alzare anche il citofono, a volte si sente pure in niente.
1: Una volta attaccavo l'antenna alla ringhiera del balcone.
0: Io lo faccio ancora adesso.
2: E figo. Andava. E come?
0: Sigla. Walking down the street, kicking cans, looking at the radio, medium waves, I hear voice of people, talking in the night, doing what I'm doing, the rhythm of the night. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, nighttime lover is shining in the night, bouncing on the sky wave or running on the wire. Power 927. Are back to life every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight. Conti Marini Sato playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.

0: Certo che qua in tre abbiamo la memoria di un datero scaduto, ragazzi. Vabbè, io ve lo dico, poi fate un po' voi.
1: Sì.
0: 4 marzo 1944, questa è la data di nascita di Bobby Womack, che abbiamo in sottofondo con questo brano meraviglioso, attraversando la 110ª strada e cross 110th Street. Pezzo meraviglioso tratto dalla colonna sonora di un film che portava lo stesso titolo. Però, come vi dicevo, qua in tre abbiamo una memoria abbastanza labile, non ricordiamo in italiano come
2: rubare
0: era stato tradotto.
2: Rubare alla mafia è un suicidio.
0: Rubare alla mafia?
1: È un suicidio, ah!
0: Io sinceramente non ho mai sentito. Tu sì.
1: No. No,
0: appunto. E qua ci sono i giovani turchi. Cosa significherà Young Turks poi in realtà? Sarà slang, vorrà dire un po' tipo i vitelloni. Eh? I conquistadores.
1: Conquistadores.
2: Dopo te lo dico,
0: Rod Stewart.

0: mamma mia, degli acuti che mi perforano i timpani. All'epoca qualcuno lo definì il quarto Bee Gees in quanto fratello di Barry, Robin e Maurice, ma lui, Andy, il più giovane dei fratelli, non volle mai far parte del gruppo. Però la collaborazione furono continue, infatti avrete sentito i suoi fratelli anche fare i cori in questa canzone. Peraltro l'album After Dark del 1980 era completamente scritto e prodotto dai fratelli più famosi, che nel 1980 avevano già venduto qualche milione di copie.
1: Cioè,
0: di
1: avevano il grano per produrre il fratellino sfigato.
0: Sì, che poi proprio sfigato non era, no, poverino. Però, che, insomma, lui voleva fare tutto da solo e fu anche molto sfortunato, perché questo mese di marzo per lui furono gioie e dolori. Infatti lui nacque il 5 di marzo del 1958, ma a poco più di 30 anni, nel 1988, già insomma ci lasciava, perché sono veramente molti molti anni che è scomparso. Ora abbiamo invece la prima Luca Marini selection della serata. Giovanni sarà
2: invece
0: contento.
2: Di Dance With You, che è la più famosa di Kerry Lucas, qui passiamo a sto pezzo qui che è in rotazione, perché è sui 9.27 di Power.
0: Ma certo che è in rotazione, sì sì sì, probabilmente l'hai inserita tu di straforo questa rotazione.
2: Può essere.
0: Ed è Man, Kerry Lucas.

0: devo ammettere che è proprio un bel pezzo, è un beautiful piece questo qua. Beautiful piece è bella come traduzione.
1: Beautiful piece mi piace.
0: Mai come un amico che per ringraziare in inglese una volta disse thank you thousand, per dire grazie mille, capito? Lo guardarono malissimo, sei sincero. Ebbene, era Kerry Lucas con Man. E adesso arriviamo a una produzione con la P maiuscola, anzi con la Q maiuscola, perché qui c'è lo zampino di Quincy Jones che produce e co-interpreta questo brano. Per uno che insomma di duetti se ne intendeva, famosissima Baby Come To Me con Patty Austin, ma anche collaborazioni con Linda Ronstadt e tanti altri. Parliamo di James Ingram.
1: Mi
0: piace tantissimo quando poi arriva il... Eccolo qua.
1: Ma dopo ne arriva un altro. Guarda.
0: Ancora più potente. Parliamo di Yamo Be There. James Ingram. Eccolo che arriva. Power 927.

0: però, James, quando ti dico vai, devi andare.
1: Ma canta, porca miseria.
0: Porca di quella miseria.
1: Beh, si era appisolato anche lui, dai.
0: Nelle collaborazioni prima ho colpevolmente dimenticato Dolly Parton, Barry White, ma soprattutto l'amica di Luca, Anita Baker.
1: Wow.
0: Questo era James Ingram e la sua Yamo Be There. Adesso invece Stephanie Mills, questa non è una Luca Marini selection,
1: ma è come
0: una
1: se lo
0: Luca
1: fosse.
0: Conti selection.
1: Non mi ti piace molto.
0: Non ti impadronire delle mie scelte. Va che vengo lì, attenzione.

0: meraviglia, eh?
1: Posso dire?
0: Ma di tutto quello,
1: allora,
0: che vuoi.
1: Poi lo vedrete nel video, perché quello che ho qua di fianco è un infame, ma un vero infame. Perché quando è andata la canzone, ho detto, ecco, questo è veramente un pezzo straordinario. Beh, ma cioè, adesso diluvia.
0: Sì, sì,
1: fuori,
0: infatti,
1: fuori diluvia, ma chissà cosa succede.
0: Non credevo alle mie orecchie.
2: L'avevo già detto in un'altra occasione, ma voi non ricordate niente.
1: Sì, è arrivato il dottore. È arrivato il dottor Alzheimer.
2: Sì, pivetta!
1: Pivetta! Pivetta!
0: Era
1: pivetta.
0: Prendila così, ovviamente, di Lucio Battisti, nato il 6 marzo del 1943, occasione quindi per celebrare il suo compleanno con un estratto dall'album che lui è considerato uno dei più venduti, anzi forse il più venduto della sua discografia, con oltre 1 milione di copie, insomma, un grandissimo
1: grandi
0: successo.
1: Pezzi nell'album, Cordona per amico, C'ero nessun dolore, certo. Il gatto, cioè,
0: bello, bel disco,
1: straordinario.
0: Bel disco.
1: Tu dici quando è nato, dove? Sì. Io ti dico che è morto, purtroppo.
0: È nato a Poggio Bustone.
1: E io ti dico che è morto il 9 settembre, sì, 1998 a Bosiso Parini, attaccato a casa
0: vicino
1: mia.
0: Vicino a casa tua.
1: Eravamo vicini quasi.
0: Pensa un po'.
1: Allora, sì, una precisazione. Prima ho detto del film, quello della mafia e sì, cose. In realtà è stata anche la colonna sonora.
0: Fa niente. No, fa niente, tu devi andare avanti a raccontare questa cosa, è importantissimo quello che stai dicendo.
1: Colonna sonora di un film di Quentin Tarantino. Dai, fai come una volta, tira su.
0: L'ho già fatto.
1: Bravo, ottimo. Bravo.
0: Ragazzi, qua sono dei professionisti, non è che stiamo qua.
1: Quindi era anche nel film, quello di Jackie Brown.
0: Sì.
1: Dove c'era una colonna sonora straordinaria, oltre alla canzone di Bobby Womack. C'era anche Brother Johnson, Randy Crawford.
0: È venuto fuori il cinofilo.
1: Eh sì.
0: Ho detto cinofilo apposta.
2: Che è in lui.
1: Cinefilo e cinofilo, entrambi.
0: Certo, certo, è giusto, è vero, sei un cinefilo cinofilo. Bravo, bravo. Loro invece sono la SOS Band. E stavolta non ci fregano, eh. Il titolo di questo pezzo è
1: Just Be Good To Me.

0: stasera le colonne sonore vanno veramente fortissimo, perché anche questo è un brano tratto da una colonna sonora originale, esattamente di Two of a Kind, che in italiano era Due come noi, con John Travolta e Olivia Newton-John, reduci dal successo mondiale di Grease. Qui ci riprovavano con minore risultato.
1: No, proprio ha fatto schifo sto film, diciamolo.
0: Sì, ma era un po' fumettone.
2: Mi hai scelto un pezzo che ricordavo poco e me l'hai fatto ricordare molto bene ed è bellissimo.
0: Allora, già il secondo complimento che ricevo stasera, e io sinceramente comincio un po' a preoccuparmi.
1: Sì, anche perché
0: cosa.
1: Poi fuori onda ne dice un...
2: E vedrai, no, vedrai il terzo, perché poi quando cominciamo a baciarci è un casino, no.
0: Ovviamente era il nostro spazio 101 Like con la canzone di Pari Austin, It's Gonna Be Special, album pubblicato il 5 marzo del 1984. Siamo nel 2026, sono passati 42 anni. Va bene, basta.
3: Basta.
0: Chiudo qua la cosa.
3: Va bene. Finire lì.
0: Adesso però dobbiamo dare spazio a te, carissimo.
1: Sì, no, ma non è che do
0: non do spazio a te.
1: Cioè,
0: no.
1: Diciamo che diamo spazio a un ascoltatore che arriva dai Balcani.
0: Addirittura. Va
1: sì,
0: bene.
1: Però fa le richieste non a noi, ma fa le richieste a Radio Futuro. E Radio Futura ce l'ha passata, quindi
2: giusto, dai,
1: esce un po' dagli schemi, non è che ci piaccia tanto,
0: ma noi piace accontentare,
1: ma
0: i
1: noi accontentiamo tutto,
0: più quindi, sono lontani e meglio da accontentiamo,
1: quindi da Belgrado per DJ Pachi, così si fa chiamare il nostro amico di Belgrado.
0: Vabbè,
1: Marini,
0: tutto per
1: non
0: te DJ
1: niente.
0: Pachi,
2: molto bene,
0: bravo One Night in Bangkok.

0: Io però la ricordavo dai Muraed, non è questa la versione di Muraed?
1: Direi proprio di no.
0: Questa è la versione di Roby.
1: Roby,
0: amica di Muraed.
1: Amica.
0: Ma questa cosa che pesta così duro invece che cos'è, ragazzi?
1: Mamma mia, che spettacolo.
0: Questa è una Diego Selection però, eh.
1: Cioè, va bene,
0: il disco l'ho trovato lì. Diamo a Diego quel
1: disco. Il disco l'hai trovato lì perché l'ha tirato fuori qualcuno.
2: Però ne avreste messo un'altra.
0: Sì, è vero.

0: Susan, turn the guitar up a little bit.
1: Molto Prince mood, questa
2: molto molto in effetti.
1: Jesse Johnson, da questo disco io che ho il panato raffinato molto più del vostro, soprattutto del tuo, Luca.
2: Beh sì, giusto.
1: Io di questo disco preferisco I'm Just Wanting You, però devo dire che Love Struck è un bel pezzo.
3: A me piaceva, pompava
1: sì, molto. Sì. A proposito di bei pezzi, prima parlavamo del recente Sanremo che noi non abbiamo seguito per nulla, io
3: no,
1: e Luca.
3: No, io confesso.
1: Ecco, tu
3: confesso. Confesso che sabato sera ritorno dal match di San Siro.
1: Sì.
3: Sono tornato a casa, ho fatto un po' di zapping e ho guardato.
1: Sì, vabbè, adesso giustificati.
3: No, non mi giustifico. Ho guardato. Nella stragrande maggioranza dei casi non ho sentito niente di clamoroso. Quello che ha vinto è Lasciam Perdere, è una roba super popolare, melodica, però funzionerà perché.
1: Sì, sicuramente
3: funzionerà.
1: Sicuro.
3: Trovo assurdo che arrivi 20°, 19°, Malika Yankee ha fatto un pezzo secondo me bellissimo.
1: Sembravano
3: un po' di Rotta su Cuba, musica Figli delle Stelle, sonorità anni 80, però quella che secondo me e anche secondo te,
1: sì, mi trovi d'accordo,
3: anche secondo te è un pezzo che ha spaccato secondo me
1: e radiofonicamente secondo me
3: volerà
1: assolutamente, è questo.
4: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio, l'amico dell'amico senza il rito.
1: Il microfono è aperto, puoi agevolare.
3: Puoi agevolare quello che vuoi. No, lei è una queen, lei è una vera queen.
1: Dai, su. Un po' di spirito, porca di quella miseria, su.
2: Bella veramente.
3: Tu devi anche provare a immaginarti, cioè, un pezzo del genere che apre Sanremo, perché mi hanno detto che ha aperto lei Sanremo.
1: Ah, io questo non lo so.
3: Ha aperto lei come prima canzone.
1: Diciamo che io l'avrei vista molto bene all'Eurosong.
3: Lei assolutamente.
1: L'Eurofestival.
3: Assolutamente.
1: Come si chiama adesso? No?
3: L'Eurofestival.
1: Sì, quella roba lì.
3: Vabbè.
1: Ah, ovviamente era Dito nella piaga, già il nome, tutto
3: sì,
1: un programma.
3: Che è un po' quello che abbiamo noi qui.
2: Che è un po' noi. Quello nella piega.
1: Non si può dire esattamente, mi spiace. Siamo comunque dei bravi ragazzi, non possiamo scendere sotto certi livelli. Allora, qui si avvicina il momento del secondo pezzo italiano. A dire la verità sarebbe adesso il momento, ma noi siamo un po' in ritardo stasera, siamo un po' rallentati. Cosa potrà essere la causa di tutto ciò? Ha un nome questa causa. Inizia per Luca e finisce per Marini.
3: È sempre colpa sua.
1: Tu pensa, settimana scorsa io che cosa ho dovuto subire? È stata di una difficoltà, è stata veramente durissima.
2: E sì, sono stato buono.
3: Ma c'è anche un altro aspetto che non è. Cacato nessuno viene.
1: Cioè?
3: Stasera sono qui, che non è che sono sete, che devo rispondere a tutto quello che ha lasciato indietro.
1: Ma per forza quello non fa niente.
3: Cioè, tutti quelli che scrivono lui non si fida.
2: Parli con lingua biforcuta.
1: Sfaticato.
3: Solo Giovanni
1: altro.
3: Perché gli dà.
1: Gli d'accordo, certo.

92.7. Nighttime Lover, dove inizia la notte.

0: decisamente altisonanti i nomi dei nostri tre spazi italiani. Dopo Lucio Battisti, sì, un altro Lucio che proprio oggi, 4 di marzo, festeggia il compleanno. Del resto vi ricorderete la canzone 4-3-43.
1: Avrebbe un bello 83 anni.
0: Avrebbe, esatto, un bello 83 anni. Questo però era il suo pezzo Futura. La prossima canzone invece è una Luca Marini Selection, ma siccome lui ci mette sempre in difficoltà scegliendo dei pezzi che sono praticamente impossibili, e tra l'altro in vinile, noi questa volta lo freghiamo.
2: Lo facciamo cantare subito.
0: Subito, dai. Praticamente adesso.

0: ricordo ancora la copertina di questo disco qui, era bianco con la scritta azzurra, una cosa del genere.
1: Quella che ho usato per il post.
0: Sì, sì, sì. Ah, bravo, giusto, giusto, ecco dove l'avevo vista.
1: Hai visto? L'ho anche animata, gli ho fatto fare un po' di...
0: Erano gli Spargo, il primo pezzo meteora di questa sera.
1: Sì, loro proprio meteora,
0: Sì.
1: Tre pezzi. Olandesi. Ah, ecco, infatti mi chiedevo, non sapevo di che nazionalità fossero.
0: Non ricordavo assolutamente, pensavo fossero americani.
1: Nederlandesi erano. Nederlandesi, Jeff DeLang, Eller Drissen e poi la vocalist, quella era questa Lillian Day.
0: Scusa, gli snoderesti la lingua, gentilmente,
1: Lillian
0: Luca.
1: Lillian Day Jackson, americana lei, invece. Okay. Infatti la voce è un pochino più soul, più funky di... Bella la fischia.
0: Perfetto. Devi stare lontano con quella cuffia. Devi stare lontano.
2: Zitto, devi stare.
1: Era un po' il periodo dove tutti si arrangiavano a fare disco music. Mi ricordo pezzi, ricordiamolo, i tedeschi, il Prince,
0: certo.
1: Gli spagnoli, Ivan, tutti.
0: Beh, eravamo verso proprio la fine dell'era disco, in realtà era già il 1980.
1: Come 1982, credo che fosse.
0: No, You and Me era dell'80, proprio. Cioè, l'album era dell'80. Sì.
1: Comunque, sono proprio passati veramente come meteore. Giusto,
0: concordo.
1: Giusto questi due pezzi, posso dire anche. A me piaceva un pochino di più la prossima.
0: Sì.
1: Leggermente, non tanto di più.
0: Abbiamo qualche curiosità di questo gruppo qui?
1: Ma guarda, ti devo dire di no, nel senso che cioè, sintetizzatori, disco classico, new wave, hanno mischiato un pochino di tutto. Però curiosità vere e proprie poche,
2: se no non sarebbero state meteore.
0: Non sarebbero. Beh, però a volte ci sono delle curiosità.
2: Loro no.
0: Loro niente.
1: No, loro guarda. Marini è subito trasciato.
0: Sì, ma stasera è una roba veramente incontenibile.
2: Stasera.
0: Ma in particolare,
1: questa è una cosa che bisogna dire, cioè lo spazio meteora è anche un po' complicato.
0: Beh, certo.
1: Nel senso che molto spesso la meteora, sì, ci ricordiamo dei pezzi che sono delle canzoni. Perché...
0: Ma no, ma anche perché le meteore, quelle belle, le mettiamo nel resto della programmazione.
2: Esatto. Questi qui non se le fila nessuno.
1: Ma la verità è, quando vai a cercare dei pezzi che magari sono diventati molto commerciali, hanno preso in quel momento lì, poi sono spariti. Cioè gli Spargo hanno fatto 80, 81, 82, 83 sciolti.
0: C'era solo la sono già durati fin troppo.
1: Esatto, c'era la c'è la cantante, poverina, pace all'anima sua, due anni fa ci ha lasciato, che lei invece ha continuato a cantare, a come fare solista. Qualcosa come solista, a fare qualcosina in giro. Basta, fine, non c'è molto altro da dire di questi signorini qui. Vedrai la prossima meteora che ho selezionato.
0: Perché lui le prepara con grande anticipo, hai capito?
1: Sì, sì,
2: perché non sono facile
0: già anche
2: trovare.
0: Quella di Natale. Già,
1: no, ne preparo 4 al mese, le prossime due sono già pronte.
0: Bene, molto bene.
1: Quindi.
0: Ma questo che però c'è questo ritmetto simpatico.
2: Ah, mi piace, questa è proprio bella.
1: Ero qui che lo aspettavo. Animale.
2: Vabbè. Io loro.
1: One Night Affair.

0: Diego al secondo parapapapaio e Luca volevamo uscire, te lo dico.
1: Io al terzo ho resistito un po' di più, mi ha fatto il trenino solito, però
0: vabbè, giusto per la cronaca, era One Night Affair degli Spargo. Questa invece non ha bisogno quasi di essere annunciata, un'altra colonna sonora. Questa sera siamo molto cinefili.
1: Sì, sì, sì.
0: In questo caso ci sono le Pointer Sister. Il film è primo. Importante ricordare. Sembrava più Yogi.
1: Yogi questo.
2: Sì, bubu.

0: ci sono troppi cursori aperti, non capisco più niente stasera.
1: Uno se n'è andato.
0: Uno se n'è andato.
2: Poi dobbiamo fare il trova le differenze adesso.
0: Sì, ma anche perché la voce di prima, che voleva essere un'imitazione di Eddie Murphy, non è riuscita benissimo.
2: Malissimo.
0: E mi ricordava più.
3: Ehi, bubu, è arrivato un messaggino.
0: Più o meno mi sembrava più questa, ecco.
2: E invece voleva essere questa.
0: Ecco. In entrambi i casi è stata una schifezza.
1: Cioè, non è che sono proprio tantissimo differenti da una e l'altra.
2: Alla fine.
0: Va bene, va, torniamo sulle nostre solite note con musica che ci piace un po' di più. Quant'era? Non me lo ricordo più.
2: No, fa niente, comunque.
0: Andiamo a caso.
2: Sì. Fonzi.
0: Lui è Fonzi. Ehi, Fonzi.

0: Per voi che ci state seguendo nella nostra replica domenicale, oggi è il 77° compleanno di Antonello Venditti, nato l'8 marzo del 1949. Per celebrarlo degnamente abbiamo scelto questo brano da Benvenuti in Paradiso, ovvero Alta Marea, canzone che, carissimo Luca, ti spiego un po'.
1: Sì,
0: era
1: grazie.
0: La cover di un altro grande successo, dei Crocodiles, che si intitolava Don't Dream It's Over. Te lo ricordi?
1: Me lo ricordo benissimo.
0: Ma io nel caso ti rinfresco la memoria.
1: Bravo.

0: È inutile chiedere quale preferisci, Luca.
1: Bravo, allora non chiedermelo, comunque questa.
0: Va bene, va bene. Abbiamo comunque, grazie a questi due pezzi, iniziato a rallentare un pochettino, lo sapete, l'ultimo momento, l'ultima mezz'ora, gli ultimi 20 minuti ormai della trasmissione sono dedicati allo slow jam, alle ballate, comunque a canzoni un pochino più tranquille, rilassanti, tranquillissime.
1: Tipo questa?
0: Sì, tipo questa. È un po' che non la passavamo. Vero. E io ne sentivo la mancanza, perché sai che questo è uno dei miei pezzi preferiti in assoluto.
1: Eri un po' in astinenza di questo pezzo qui, eh.
0: Asley Jasper Asley, canzone indimenticabile.

0: Ernie e Marvin Hasley insieme a Chris Jasper. Ora però
1: quanto
0: ti piego, quanto
1: manca?
0: Ti prego, Diego.
2: Hai detto ti piego. Piego?
0: Sì, perché non so più cosa
1: Diego,
0: dico.
1: Ti piego.
2: Diego, ti piego. Ma è un film.
1: Sì, adesso te la faccio io la colonna sonora.
0: Stavo dicendo, Diego, ti prego, visto che non abbiamo la telecamera, almeno spiega cosa sta facendo.
1: No, no, ma
0: fenomeno.
1: Cioè, no, no, ma voi non, cioè,
0: no, ragazzi,
1: io lo farò a vostra insaputa. A vostra insaputa, io lo farò.
0: Sì, ma spiega che cosa ha fatto. Spiegalo. Allora, spiega, ti prego.
1: Allora, intanto scassa le palle ogni volta che mette sta canzone in una maniera.
0: No, lui le scassa ogni volta che mette qualunque cosa.
1: Allora,
0: cioè,
1: uno è qui tranquillo che scrive, cioè risponde.

0: pochissime artiste non di colore hanno scalato la classifica R&B. Lei ce l'ha fatta, Tina Mary, o Tina Marie, come mi piaceva a me chiamarla alla francese. Je l'appelle en français. Senti come parlo il francese, ragazzi. Non so bene cosa ho detto, però probabilmente qualcosa di corretto nell'insieme c'era. Questa era Let Me Down Easy di Tina Marie. Era il 1986 quando veniva pubblicato il suo album Emerald City, e che segnava un po' un punto di svolta nella sua carriera. Questo infatti era un disco un pochino meno soul dei precedenti, era un po' funk e rock, e comunque questa ballata era veramente notevolissima. Lei, che è nata il 5 marzo del 1956, ma che purtroppo ci ha lasciato già da moltissimi anni. Adesso continuiamo con una canzone che ci porterà dritti dritti ai saluti. E qui abbiamo rispolverato un artista che raramente trasmettiamo, e di questo ce ne dispiacciamo tutti e tre, perché qui stiamo parlando di Stevie Wonder, uno dei più grandi di sempre.
1: Mamma mia.
0: Questa è una canzone veramente super romantica, come solo lui ha saputo scrivere nella sua carriera. Io avrei preferito Master Blaster, però poi...
2: Anch'io.
1: Ma che...

0: Steve Wonder
1: è tardi.
0: Steve Wonder alla pianola.
1: Questa la pianola. Lui era bravo, eh.
0: Ribbon in the Sky. Io a questo punto devo, no, assolutamente ce l'ho qua. Non posso non rivelare a tutti cosa ha raccontato. Tu eri distratto, ma lui ha detto una cosa irripetibile.
2: No, no, ma a tal proposito.
1: Ma perché?
0: No, cioè, dai, dai, ragazzi.
2: No, no, a tal proposito, sì. Adesso dobbiamo salutare tutti gli ascoltatori.
0: Certo.
2: No? Vorrei salutare per primo una nostra affezionata ascoltatrice.
0: Sentiamo chi è questa fantastica eccezionale.
2: È la signora Marini, la quale sostiene sì. che siamo tre cretini.
1: No. Amore, non credere a quello che dicono.
2: Siamo tre cretini. Adesso.
0: Guarda qua che sei una roba,
2: sei
0: guarda.
2: Merda. Guarda, è mezzanotte te lo dico, sei una merda. Tanto ormai non siamo più in fascia protetta, sei una merda. Quindi adesso il Visconti ti certo. racconta cosa ha detto e poi vediamo chi sono i tre cretini.
0: I tre cretini, oppure sei il cretino, sei solo uno.
1: Esatto. Tu pensi che io abbia problemi a ripetere